0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetta

capolavoro di Cat Stevens, Wild World, canzone che è un addio difficile, pieno d'amore ma anche preoccupazione. Racconta l'artista di averla scritta quando ha dovuto dire addio alla sua fidanzata che faceva la modella, mentre lui era chiamato a registrare l'album, ad avere insomma diversi impegni, strade che inevitabilmente no, si dividono, si separano. Buongiorno amici, la collection delle 5 ad aprire tutti svegli di questa mattina. Buon primissimo mattino impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio, le 5 e 3 minuti appunto. Che bello è a quest'ora del mattino, quando l'aria è fresca qui e ci sono 16 gradi. Com'è la situazione da voi? Buongiorno, soprattutto svegli a quest'ora per motivi, sì lo so, per molti, moltissimi, la stragrande maggioranza sono motivi lavorativi, per altri potrebbero essere anche motivi di viaggio, sportivi. I vostri messaggi 3 4 8 0 7 5 80 60. Bello e curiosa di sentire la vostra voce a quest'ora del mattino, quindi messaggi vocali soprattutto per sentire anche il grado, no, di sonno che incombe sulla vostra testolina. E poi da quanto tempo siete svegli? Cioè lo so, c'è chi è sveglio anche da molto molto tempo perché ha passato tutta la notte al lavoro. Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto. Lui sarà uno dei prossimi protagonisti di Radio Subasio Music Club, il vincitore di questa edizione di Amici del Talent di Maria De Filippi. Lo sentiamo, Lorenzo Salvetti, Dimmelo Tu.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Buongiorno amici, svegli a quest'ora? Certo che sì, dai, sentiamo i vostri messaggi, sentiamo i primi del mattino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Massimo da Civitanova Marche, sveglia alle 3, fatto ufficio, adesso ci richiamo in un altro ufficio, temperatura
0: sì?
1: 6 gradi a Civitanova Marche. Freschino, bello, non si suda e si lavora. Buona giornata a tutti, ciao Vera.
0: Sono 6 gradi però, ammazza come si è abbassata la temperatura lì. Ciao Massimo, buona giornata, belli freschi a quest'ora.
2: Buongiorno Vera, Andrea da Colleferro.
0: Ciao Andrea.
2: Oggi festeggio i miei 14 anni di camminata mattinale,
0: sì?
2: E i 10 chilometri e 4 chilometri con i cani, totali 14. Un saluto a tutti e un abbraccio.
0: E non si ferma Andrea, non si ferma neanche per registrare il messaggio vocale. Ciao Andrea, chissà i cagnolini, felici di fare questi 4 chilometri ogni mattina. Buongiorno, buongiorno anche a te. Poi ancora, chi c'è?
3: Buongiorno Vela, buongiorno su Pasiani. Lo sveglio da ieri alle 5
0: sì.
3: Pomeriggio.
0: Sì.
3: Adesso sto facendo il turno di notte. Andare a casa. Ciao Mauro da Latina.
0: Ciao Mauro, beh effettivamente non vede l'ora di andare a dormire. Buongiorno amici, dai che è venerdì, sì sì sì. C'è Paola Iezzi.

Se telefonando la versione di NEC su Radio Subasio, vi porto a Modena. 90 anni corona il sogno di una vita e guida una Ferrari. Lei si chiama Maria Ceccardi, di anni appunto ne ha compiuti 90, modenese di nascita. E secondo, il suo secondo grande regalo dopo la figlia è stato quello che le hanno fatto le nipoti, e cioè un test drive a Maranello per guidare una Ferrari, il sogno della sua vita. E le nipoti gli hanno regalato appunto questo giro in Ferrari, e lei ha detto durante l'intervista: quando acceleravo stavo da Dio. Insomma, non è mai troppo tardi per coronare i sogni che avete coronato oppure che vorreste coronare. Ne parliamo

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: L'estate si avvicina e si avvicinano anche le canzoni estive. Prendi questa, Amore di contrabbando, che è la novità di Cristiano Morgioglio, che ci presenterà live martedì 16 giugno, protagonista di Radio Subasio Music Club.

0: 50 anni corona il sogno di una vita e guida una Ferrari, la storia di Maria Ceccardi, da poco ha compiuto 90 anni e le nipoti le hanno regalato un giro in Ferrari, un sogno che lei aveva da tempo, un sogno che ha realizzato. Desiderava infatti da tempo di provare, almeno provare a guidarne una. La donna che guida regolarmente dopo il giro in Ferrari ha detto: quando acceleravo stavo da Dio. Allora questa mattina vi chiedo, sogno che avete coronato, che vorreste coronare, che sta lì nel cassetto, che non è, attenzione, realizzazione personale, lavorativa e quant'altro, un sogno che tenete lì. 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali ma anche di testo.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: avete coronato oppure che sono ancora lì nel cassetto e che vorreste realizzare. Sentiamo cosa vi avete raccontato al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Vera, sono un po' voce bassa, si sa quando si va a ballare, vabbè, comunque. Sì. Il mio sogno e tra un po' lo realizzerò sicuramente, una bella Honda Rebelle Custom e via in giro per l'Italia con la mogliettina.
0: Bello!
1: Da 3 anni in pensione e via, me la godo tutta. Ciao.
0: Dai, che il coronamento di questo sogno è molto vicino. Carlo scrive: ho 53 anni, purtroppo per problemi familiari a 18 anni non ho potuto fare il militare ed è rimasto per me un sogno. Ma dai, davvero, Carlo.
2: Buongiorno. Poi, sì. Un sogno sarebbe andare in America il periodo di Halloween.
0: Bello!
2: A provare tutte le case che allestiscono, andare in giro, vedere tutte le maschere. Sarebbe bello, spero di riuscirci.
0: Ma dai, speriamo, te lo auguro. Marco scrive: dopo anni a sognarla, ad averla sognata e desiderata. Aspetta, ti avevo già sentito. Dicevo, Marco da Palestrina, dopo anni l'aveva sognata, desiderata, aveva avuto anche un brutto incidente, finalmente si è fatto coraggio e a 56 anni ha coronato il suo sogno, cioè ha comprato una moto da oltre 170 cavalli, un vero missile, 2 ruote, la libertà, la felicità che mi trasmette non ha eguali. Sogni che avete coronato, che vorreste coronare. 348 075 80 60.
3: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

meravigliosa dal 2019, Diodato su Radio Subasio. Vita meravigliosa anche per lei, per Sienna Spyro, che è un'artista britannica. Lei ha cominciato con i social, su TikTok pubblicava quelle che erano le sue interpretazioni, anche qualche canzoncina, e poi è arrivato il successo dal 2021 al 2024, quando finalmente

0: Sienna Spyro, Material Lover, ci porta all'appuntamento con l'informazione. Sentiamole le breaking news di TGCom 24, ma anche previsioni meteo. Un minuto alle 6.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no e si continua a sparare. A Washington c'è l'accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro dell'esercito dello Stato ebraico sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello Stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Scontro politico sul caro energia. Lega contro i voucher. Cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano. Arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità in arrivo. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP. Uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinale con Vavassori e Bolelli e la semifinale del singolare Arnaldi Cobolli. Calcio, si svela il calendario di Serie A. Terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buon venerdì da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi tempo soleggiato al sud, ampie schiarite anche in Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale. Nel resto dell'Italia nuvole con piogge e rovesci su est e Lombardia, più insistenti al nord-est, con possibili temporali. Rovesci in questa mattinata in Toscana, nel pomeriggio anche nelle zone interne adriatiche del centro. Temperature in lieve diminuzione al centro-nord in Sardegna, caldo al sud e in Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: E 6:05, buongiorno! Sì, venerdì, buongiorno amici, ripartiamo con la musica in Tutti Svegli, se stiamo insieme, Riccardo Cocciante.

Delle 6:06:09, se stiamo insieme, lo so, ci sarà un perché, eccetera, eccetera. Grande Riccardo Cocciante col suo modo passionale, no, di cantare. La collection delle 6, dicevo, 6:10. Buongiorno, amici, buon venerdì da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Sogno nel cassetto che avete realizzato oppure che vorreste realizzare, anche qualcosa di piccolo, dai, 3:48:075:80:60. Vi sento tra poco, messaggi vocali, ma anche di testo. A me, così ritorna Petit, che ritorna per la bella stagione a farci ballare così.

Senti come suona Cesare Cremonini alle 6:17 del mattino. I love you su Radio Subasio. Allora, questa mattina siamo partiti dalla notizia di Maria Ceccardi. Chi è? Chi è una signora di 90 anni che ha coronato il sogno di una vita, e cioè quello di guidare una Ferrari. Le nipoti per il suo 90esimo compleanno le hanno appunto regalato questo giro in Ferrari. Lei è una tipa tosta, insomma, guida regolarmente la macchina e insomma ha realizzato questo sogno. Lei da tempo sognava appunto di provare, almeno provare, a guidare una Ferrari. Ce l'ha fatta, e allora vi ho chiesto questa mattina: sogno che avete coronato oppure che vorreste coronare, che sta lì al momento nel cassetto, un sogno che si è avverato, scrive Anna da Roma, e offrire alle mie figlie, ai miei generi, alle mie nipoti una vacanza in Lapponia, al villaggio di Babbo Natale, esperienza meravigliosa anche perché in periodo natalizio. Anna, il top! E poi il mio sogno, scrive Alessandro, America Coast to Coast. Diversi gli ascoltatori che ci hanno appunto scritto di moto con cui hanno realizzato dei viaggi, ma anche insomma un weekend di libertà. Crociera sui fiordi, prima o poi la fate.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

sembra, ma oggi è venerdì, mi scrive Roberto da Roma, un nostro ascoltatore. Settimana corta per molti, ritornati al lavoro dopo il 2 giugno, e oggi sembrerebbe un mercoledì, e invece è venerdì, uno dei giorni più amati della settimana, lo dicono ricerche, studi, sentire comune. E qui che facciamo il venerdì? Mettiamo in piazza il bello del venerdì, del vostro venerdì, di questo 5 giugno. Qual è il bello di questo 5 giugno? 3 480 75 80 60, messaggi vocali WhatsApp e Telegram, ma anche di testo. Dai, tra poco vi ascolto, vi leggo subito. Irama, tornato.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: No Sound Fest.
5: No Sound Fest.
4: Nel verde del Parco della Pace di Servigliano, in provincia di Fermo, in arrivo i quattro imperdibili live della 12ª edizione. 20 giugno, Modà special guest Bianca Zei. 28 giugno, Fulminacci. 17 luglio, Caparezza. 18 luglio, Litfiba. Info sui social No Sound Fest e su nosoundfest.it.
5: No Sound Fest.
4: Radio Subasio è la radio ufficiale del No Sound Fest.
6: Questo venerdì 5 giugno c'è voglia di musica nuova, nuova tra virgolette, perché questa la conosciamo. Benji e Fede.

0: del 1994, a proposito di sogni, beh, un sogno sarebbe andare al concerto degli Oasis. Beh, prima o poi si potrà realizzare. Sogni che avete realizzato, che vorreste realizzare? Chiudiamo l'argomento con gli ultimi messaggi. Bianca da Prato scrive: io amo andare in moto, sogno di fare un giro in pista con Marquez, adoro l'ebbrezza delle curve. Rossella da Roma: dopo aver avuto una brutta esperienza al mare da piccola non riesce più a nuotare, quindi anche con un istruttore accanto, quindi il suo sogno sarebbe quello di poter fare una nuotata. A volte delle cose semplici sono dei sogni. Sami da Barga scrive: Vera, il mio sogno è quello di guidare la macchina dei carabinieri, chissà, chissà se un giorno ci salirò da guidatore o da passeggero. Va bene Sami, che devo dire? Beh, speriamo che tu possa realizzare il sogno.
1: La mia famiglia e i miei nipoti per festeggiare i miei 50 anni di matrimonio.
0: Auguri!
1: Elena da Monterosso.
0: Ciao Elena, auguri anche per te, speriamo che tu possa realizzare presto questo sogno per i 50 anni di matrimonio. Andiamo al bello del venerdì, dai, il bello di questo venerdì: si va con la mia amica Silvia a prenotare i biglietti per il concerto del maestro Muti il 30 giugno. Ciao Sabrina. Poi...
1: Ciao Radio Subasio, il bello del mio venerdì è che oggi è il mio penultimo giorno di lavoro.
0: Oh.
1: Poi avrò 3 mesi di vacanza.
0: Bella.
1: Poi oggi sarà tutto dedicato alla recita a scuola, una giornata leggera. Daniela da Foligno.
0: Che belle queste giornate. 3480758060, il bello del vostro venerdì di questo 5 giugno.

0: Per far festa con la musica selezionata da Davide Berton.
1: 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
0: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Sì, e dal passato di Biagio Antonacci su Radio Sumasio. In questo venerdì, buongiorno, fatemi fare un in bocca al lupo a Mina da Corsagna, che sta andando in ospedale a fare un piccolo intervento, però lei è tranquilla perché l'accompagna il marito. E comunque in bocca al lupo, dai, un palpato, una pacca di incoraggiamento anche da parte di tutti noi di Radio Sumasio. Il bello del vostro venerdì, dai, chiudiamo con l'ultimo messaggio vocale, sentiamo. Al 3, 4, 8.
1: Il bello del mio venerdì è che da domani sono in ferie.
0: Bello!
1: Ciao! Auguri a tutti!
0: Addirittura gli auguri. Buon weekend a tutti e soprattutto buone ferie e buone vacanze a lei.

0: chiudere, amici, buon weekend da Vera Torrisi, ci risentiamo lunedì a partire dalle 5, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi, prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, le 7.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no, si continua a sparare. A Washington accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro delle truppe di Tel Aviv sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP, uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sul caro energia e scontro politico, Lega contro i voucher, cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'atelier di Milano. Arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato, avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Calcio, si svela il calendario di Serie A, terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione in autostrada sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, code per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'immissione sul grande raccordo. Sulla A4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano, proseguendo code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Cormano. Sulla A19 verso Catania, rallentamenti per lavori fra Tremonzelli e Resuttano. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
18: E a noi che ci piacciono tanto!
17: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
19: Eccoci qua, sono le 7:07 in questo istante. Buongiorno a tutti da Gianluca Giurato, tutti in piedi in questo venerdì mattina, il 5 giugno. Noi stiamo insieme come sempre fino alle 10 su Radio Subasio. Partiamo con Bob Marley.

And Wailers, già su Radio Subasio, meraviglia delle meraviglie, sempre solare questa canzone, è sempre bello cominciare così, anche in un venerdì che magari non è proprio pieno di sole dappertutto, perché guardavo un po' la cartina dell'Italia dal punto di vista meteo, stamattina per esempio sul nord-est resiste ancora un po' di pioggia, però insomma la situazione andrà migliorando, avremo un bel weekend, credo. Intanto noi tra poco, tra 10 minuti, daremo un'occhiata alle temperature in giro nelle città italiane, facciamo il nostro classico giretto, giusto tra i primi appuntamenti della mattina qui su Radio Subasio per quanto ci riguarda, mattina che è iniziata ovviamente con Tutti Svegli e con Vera Torrisi, continua con noi, con me Gianluca Giurato fino alle 10, tutti in piedi, e poi come sempre continuerà in questa prima ora con i nostri bambini per l'ultimo giorno tra l'altro di quest'anno scolastico, oggi o domani si conclude per la maggior parte appunto dei bimbi, ma credo insomma la maggior parte chiuda proprio il 6 di giugno, quindi domani la scuola, qualcun altro andrà fino a lunedì fino al 9 e così insomma un altro anno finisce, i bambini sono pronti chiaramente anche oggi a rispondere, siete pronti bambini? Sì, a rispondere alla nostra domanda, sarà una grande festa, un grande gioco quello che appunto ci vedrà insieme tra mezz'ora, in questo caso alle 7.40 lancerò la materia. Intanto sono molto felice di lanciare una novità perché tornano Merck & Cremont con una canzone molto estiva, il primo passaggio con Serena Brancala and the Colors, il disco su Radio Subasio si chiama Partenope.

0: Tubasio e le stelle.
1: Ben ritrovati amici delle stelle, anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Se siamo in partenza, la luna in acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti, esperienze formative, contatto con nuove idee, poca abbondanza sul fronte delle conquiste, mettiamo il cuore in ascolto, chissà che non capiti un segnale. Toro, senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Nelle solite attività riusciamo a rimanere a galla, ma se siamo in carriera, fatichiamo di più a stare al passo. Gemelli, la giornata scorre in un clima di idealismo e apertura mentale, con la luna in trigono dall'acquario. Condividiamo con gli amici iniziative di ampio respiro. Un venerdì quasi estivo da spendere dove e con chi vogliamo. Davvero ottimo per il gioco di squadra. Cancro, le priorità professionali richiedono massimo impegno. Progetti azzeccati ci aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, non si può avere tutto. Un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere subito. La nostra vita ne trae grande giovamento. Leone, atmosfera nervosa sull'onda di tensioni fra chi amiamo e gli amici. Il lavoro ci mette del suo, alimentando incertezze e senso di precarietà. L'attitudine al comando dovrebbe prendersi una pausa. Dall'autorevolezza all'autoritarismo, il passo è breve. Vergine, nell'attività incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostiamo tranquillamente programmi che durano nel tempo, senza farci assalire dalla fretta. Qualche interferenza esterna mette un po' su quadro la nostra organizzazione. Noie di scarsa entità. Bilancia, sostenuta dalla nostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo e ci stimola a esprimere il potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale riusciamo a lasciarci andare a confidenze molto intime. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno. In questo periodo non è una novità. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Cos'è questa frenesia? Forse il tentativo di fare ordine in varie faccende? Affrontiamo una cosa alla volta. Sagittario, vitalità e forza fisica ci danno la spinta a uscire, fare scampagnate, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall'ambiente intorno. Cupido è sensuale, i colpi di fulmine fanno centro laddove meno ce l'aspettiamo. Stiamo in campana. Capricorno, interessi filosofici e spirituali, forse in un'associazione umanitaria. È possibile che dobbiamo aiutare qualcuno. Muoviamoci con discrezione. Coltiviamo gli spazi liberi dal dovere per rilassarci, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi. Acquario, amicizie e carriera ci danno soddisfazioni. In amore un bel calcio al passato e via per ricominciare da qui, sebbene sia più facile a dirsi che a farsi. Nel settore famiglia la tranquillità è quasi un miraggio. Fra imprevisti, tensioni e bisticci si discute animatamente. Finiamo con i pesci. Il settore professionale vive un momento di crescita. I cuori in coppia fanno sogni per il futuro e molti si realizzano nel modo e nei tempi sperati. Una storia fatta di emozioni ci attrae, ma cerchiamo di procedere con calma. Non esponiamoci troppo. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Perverso, questa è la canzone di Tiziano Ferro su Radio Subasio. Siamo prontissimi, amici, a fare il giretto, il classico giretto delle città. A quest'ora vediamo un po' le temperature, che sono ancora piuttosto basse rispetto a quelle dei giorni passati, perché per esempio a Roma ci sono solo, tra virgolette, 18 gradi, a Milano 17, a Napoli saliamo a 19, ma siamo lì, insomma. Torino ne ha 15 stamattina, è freschino, amici torinesi. 19 gradi a Genova, 18 a Venezia, Bologna va un po' meglio con 20 gradi. A Firenze ce ne sono solo 17 invece, anche Palermo a 20 gradi, insomma, quindi si sta già abbastanza bene. 18 gradi ad Ancona, a Perugia 14 e all'Aquila 13, che risulta stamattina la più fresca. E 19 gradi a Bari, 18 a Cagliari, queste le temperature nelle principali città. Adesso invece tocca a voi, vi do un altro numero, quello per i messaggi da scrivere, in questo caso per gli auguri di buon compleanno, li leggiamo tra poco. Scriveteli ora, 348 075 80 60. Vi aspettiamo!

Bossa Nostra, questa era Gaia su Radio Subasio alle 7.28, pronti per una carrellata di auguri di buon compleanno anche stamattina. Tanti auguri Alessio, ti amiamo tanto, da mamma Silvia, papà Francesco e la sorellina Giulia da Milano. Buongiorno Radio Subasio, volevamo fare tantissimi auguri di buon compleanno al nostro dolcissimo Lorenzo di Collevecchio, precisamente Cicignano, per i suoi primi 10 anni, da Angelo, Francesca, la sua nipotina Ginevra e tutta la sua grande famiglia. Buongiorno Radio Subasio, volevamo fare un augurio speciale ad Andrea per i suoi 41 anni e soprattutto dirgli di non permettere mai a nessuno di rubargli e distruggere quel sorriso stupendo e contagioso che ha. Un abbraccio grande da tutti i tuoi amici di Casa L'Alta. Ancora, ciao Radio Subasio, sono Marco da Sezze e insieme agli amici pasticcioni vogliamo fare gli auguri a Mauro per i suoi 30 anni. Tanti tanti auguri al mio migliore amico Giuseppe da Tiziano di Rinaldo, non so se sia scritto bene, insomma io leggo come è scritto, ecco. Poi, ciao Radio Subasio, oggi volevo fare gli auguri alla mia parte del cuore, ovvero mia sorella che compie 23 anni. Ti voglio tanto bene, goditi questa giornata. Ciao, sono Francesco da Firenze, oggi finisco 58 anni, allora auguroni da parte nostra, Francesco. Auguri a Francesco, un altro, da mamma, papà, Lucia, Marek, Stella e Sole. Questi sono i messaggi che arrivano al 348-075-8060. Vorremmo augurare alla nostra grande collega Sabrina un buon compleanno. Festeggialo al meglio, che la vita possa regalarti un sorriso enorme. Tutta la rondine ti scrive, ecco, questo è il messaggio. E poi tra i personaggi famosi che compiono gli anni oggi c'è sicuramente un cantautore che noi amiamo tantissimo, che è stato anche qui tra l'altro qualche anno fa, un bellissimo Radio Subasio Music Club. Conservo un bel ricordo di quella serata veramente con Enrico Ruggeri, che oggi compie 69 anni. Auguri a lui, mistero.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro.
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
21: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euro-

0: volte.
1: È l'ultima volta per quest'anno, chiaramente per quest'anno scolastico, che suona la nostra campanella. Sono le 7:41, buongiorno bambini, sono Gianluca Giurato e anche oggi vi interrogo, ma la nostra non è un'interrogazione vera, è un gioco ovviamente. Allora, dicevo l'ultima volta perché poi il nostro giretto delle scuole riprenderà a settembre. Innanzitutto voglio fare l'in bocca al lupo a tutti i bambini perché insomma quest'anno scolastico finisce e quindi in bocca al lupo davvero per le pagelle, per tutto. Giochiamo stamattina con, come ogni venerdì facciamo ricreazione noi a quest'ora, e quindi giochiamo con le tre parole oggi. Tre parole, che significa che io vi do tre parole e voi dovete capire qual è la quarta parola, che diciamo è una conseguenza diretta di queste tre parole. È facilissimo perché le parole sono scuola, estate, compiti. Allora, se io vi dico scuola, vi dico estate, vi dico compiti, che cosa vi viene in mente? Qual è la parola che vi viene in mente, bambini? Dai che è facile, rispondete a questa domanda con un messaggio vocale. Come sempre vi aspettiamo a Radio Subasio, 348 075 8060.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre Capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21, ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: bambini, alle 7.53 tutti a scuola. Oggi chiudiamo l'anno scolastico insieme con le tre parole, facciamo ricreazione proprio a quest'ora, prima che voi entriate in classe. Le tre parole di oggi sono scuola, estate, compiti. Qual è secondo voi la quarta parola, diretta conseguenza di queste tre parole? Sentiamo!
1: Ciao, siamo Irene e Greta.
0: Ciao!
1: Da Macerata, e la quarta parola è vacanze.
0: Sì!
1: Bravi
0: Irene e Greta, la parola è proprio vacanze.
2: Ciao Radio Subasio, sono Luna da Gubbio.
0: Ciao Luna.
2: La parola misteriosa è vacanze.
0: Sì.
2: Ciao Gianluca, ci risentiamo a settembre.
0: Certo piccolina, buone vacanze anche a te, un bacione, chi c'è?
3: Ciao Gianluca, sono Ginevra da Grosseto.
0: Ginevra.
3: E la risposta,
0: sì,
3: è i compiti delle vacanze.
0: Giusto.
3: Perché d'estate non c'è scuola e si fa di compiti delle vacanze.
0: Brava.
3: Ciao Radio Subasio.
0: D'estate si fanno i compiti delle vacanze. Ma tu sei una di quelle che li fa tutti alla fine oppure te li distribuisci bene?
4: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
4: Sono Lucia da Roma. E per me la risposta corretta è vacanza.
0: Brava.
4: Ciao Radio Subasio, Radio Subasio. Ciao Gianluca, è finita la scuola.
0: Grande, si sente che è contenta Lucia, si sente.
5: Però, ciao Gianluca, sono Topolino.
0: Oh.
5: E volevo augurare, a proposito della tua parola, buon vacanza a tutti i bambini.
6: Ciao Gianluca.
0: E chi è?
6: Pippo.
0: Pure Pippo.
6: Ciao, anche io volevo augurare.
0: Sì?
6: Buone vacanze a tutti i bambini. Ciao amici.
0: Ciao.
6: Ci sentiamo a settembre. Ciao.
5: E no. Ciao amici, diciamo insieme Radio Subasio.
0: Ma abbiamo avuto anche il saluto di Topolino e Pippo stamattina, cosa vogliamo di più? Bambini, buone vacanze davvero a tutti, ci sentiamo, come detto anche da loro, a settembre.

0: This Love dei Maroon 5 su Radio Subasio. In arrivo alle breaking news di TGcom 24, manca poco alle 8.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no. A Washington c'è l'accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro dell'esercito dello Stato ebraico sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello Stato dei Cedri, muore un casco blu serbo. Scontro politico sul caro energia, Lega contro i voucher. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano. Arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato, avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità in arrivo. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP. Uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva con i caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinale con Vavassori e Bolelli e la semifinale del singolare Arnaldi Cobolli. Calcio, si svela il calendario di Serie A. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. E beh, ma i nostri controlli? Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A8 rallentamenti tra Lainate Arese e Milano Nord per traffico intenso in direzione del capoluogo lombardo. Sempre per traffico sulla A1 coda tra San Giuliano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano verso Napoli. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
18: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
20: Che facciamo questo weekend?
21: Stiamo a casa.
20: A casa?
21: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
20: E dove?
21: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
20: Porto le pantofole.
21: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
22: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
23: E a noi che ci piacciono tanto!
22: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Le 8 e 6, prontissimi, seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Tra poco vediamo che è successo di importante il 5 giugno nel corso della storia. Intanto dal 1986 arriva Gianna Nannini, Bella Impossibile.

0: Bello è impossibile, questa è la canzone di Gian Nannini su Radio Subasio. Bello è impossibile, come appunto impossibile aprire il tappo di sicurezza per i medicinali. Sì, perché il 5 giugno di un po' di anni fa, nel 1984, è accaduto anche questo. Lo statunitense Ronald Kay ottiene appunto il brevetto per questo tappo di sicurezza che, grazie alle particolari manovre richieste per l'apertura, è considerato a prova di bambino. Certe volte neanche gli adulti riescono ad aprirlo bene, diciamoci la verità. Però questo è sicuramente positivo, perché vuol dire che è sicuro. Allora, andiamo adesso indietro al 1968 per ricordare un evento di cronaca che insomma è rimasto nella storia. Proprio il 5 giugno, durante i festeggiamenti per la vittoria alle primarie presidenziali in California, un uomo spara al senatore statunitense Robert Kennedy, colpendolo alla testa nelle cucine dell'Ambassador Hotel di Los Angeles. È accaduto appunto 58 anni fa. Adesso invece andrei al 1962, quindi ancora più indietro, quando con la data di copertina del 15 agosto, attenzione, entra in commercio il 15° numero dell'albo fumetti Amazing Fantasy, che segna il debutto di Spider-Man, ideato da Stan Lee. Auguri quindi all'uomo ragno che compie 64 anni. Allora, i più attenti già avranno detto, saranno già lì pronti, anzi col telefono in mano, a scrivermi: ma che dici, il 15 agosto? No, attenzione, in mancanza di altre informazioni si è sempre pensato che la data di nascita di Spider-Man fosse il 15 agosto, ma recentemente il sito della Marvel ha precisato che la data è stata proprio quella del 5 giugno. Era pratica comune all'epoca post-datare le pubblicazioni per evitare che il pubblico non comprasse il giornale ritenendolo ormai una vecchia pubblicazione. Quindi loro che hanno fatto? Hanno messo 15 agosto, anche se il numero è uscito il 5 giugno. Forse un po' troppo, insomma, 2 mesi abbondanti per post-datarlo mi sembra veramente tanto. Però ecco, questo mi fa venire in mente un'altra cosa. In questo caso è stato fatto apposta, ma quante volte gli errori umani hanno attribuito, che ne so, a qualcuno di voi una data di nascita diversa, oppure altri eventi che sono stati registrati in modo diverso rispetto alla data reale? È successo anche a voi? Per esempio, festeggiate il compleanno in un giorno diverso rispetto a quello che è sulla carta d'identità? Me lo dite con un messaggio: 348 075 8060. Ne parliamo tra poco qui a Radio Subasio.
1: Hello?

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Non ci vogliono due vite per chiedere una canzone, ci vogliono due secondi, proprio il tempo di mandare un messaggio vocale. Due secondi no, però ecco, qualche secondo in più sicuramente sì, per scegliere una canzone. Quanto può durare un messaggio? Per dire il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire? Dai, poco, quindi si fa presto a mandarlo, mandatelo subito, perché tra una decina di minuti qui a Radio Subasio torna il Voice Box come tutte le mattine. Quindi sentiremo una canzone scelta da voi e annunciata direttamente da voi con la vostra voce. Vi aspettiamo allora vocali adesso al 348 075 80 60.

0: Ma si dicono queste parole, Zucchero, il grande Babumba con Musti su Radio Subasio. Sono le 8.26, buongiorno da Gianluca Giurato. Allora, Spider-Man è nato il 5 giugno del 1962, ma è stato registrato, tra virgolette, volutamente il 15 agosto. Invece molti sono stati registrati per errore in una data sbagliata. È successo anche ad altri amici, per esempio. Ne sentiamo una.
1: Buongiorno Gianluca, Sara da Roma. Io ne sono la prova vivente.
0: Sì?
1: Sono stata registrata all'anagrafe, nata come il 30 di giugno, ma invece sono nata il 25 di giugno.
0: Come me?
1: Abbiamo dovuto apportare una marea di documenti all'anagrafe di Roma che, come tu ben sai, è un po' complicato.
0: Immagino.
1: Ma poi alla fine abbiamo ottenuto che il mio giorno di nascita in tutti i documenti è stato registrato come 25 di giugno.
0: Ecco.
1: Con la conferma della mia mamma.
0: E se non lo sa lei, tra l'altro il 25 di giugno, vedi, siamo nati lo stesso giorno, non so se sia lo stesso anno, forse tu sei più giovane o forse sono più giovane io, comunque insomma, ecco, 25 giugno. C'è anche chi invece festeggia proprio nel giorno sbagliato, però ho sentito dei messaggi che magari sentiremo più tardi ancora più assurdi, eh.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
4: Ciao Radio Subasio, sono Silvia da Castellazzara in provincia di Grosseto e vorrei ascoltare Bambolina Barracuda di Ligabue e dedicarla a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Ciao!

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Una bambolina un po' particolare, quella cantata da Ligabue, Bambolina e Barracuda, la canzone scelta da Silvia dalla provincia di Grosseto. Grazie per questa bella richiesta, ci ha portato indietro di 35 anni con una delle canzoni più famose del Liga, ma insomma ne ha scritte talmente tante che è difficile poi scegliere quale sia la più famosa o insomma quali siano, ecco, le più grandi, perché sono veramente tante. Tante anche le richieste stamattina, grazie per i vostri messaggi. Adesso è tempo di cantare, lo sapete, no? Ebbene sì, è venerdì, qualcuno veramente già si è cimentato, ma insomma io vi invito adesso a mandare il vostro messaggio vocale, mi raccomando breve, quindi non fate durare troppo la vostra performance, pochi secondi di una canzone che vi piace, sentiamo un po' come ve la cavate, scegliete voi la canzone e andrete in onda su Radio Subasio tra qualche minuto nei canterini del venerdì, quindi aspettiamo i vostri messaggi vocali, mi raccomando, metteteci tutto l'impegno possibile e cantate adesso al 348 075 8060. Ora cantano i Pinguini Tattici Nucleari.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: vita che fa vivere nel cuore questo amore incancellabile.
1: Brava,
0: La tua bugia a una ragazza di periferia.
1: Applauso.
2: Ciao a tutti da Simo, buona giornata.
1: Simo, sembri Gigliola Cinquetti che canta Anna Tatangelo. Guarda, comunque molto brava, complimenti. Sentiamo il prossimo canterino o canterina.
3: Con le mani, amore, per le mani ti prenderò.
1: Bella.
3: E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa.
1: Vai.
3: Non torneremo più.
1: Ma bravissimo anche tu.
3: Ciao Moreno Davidebbo, un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio a te Moreno, grazie per questa bella performance, un capolavoro di De Gregori. Sentiamo chi c'è. Schiocco? Mamma mia. Be happy. Don't worry, be happy.
2: Franca Fabio, da Fabriano.
1: Ma siete fantastici, bellissima, veramente. Oggi vi siete superati, canterini del venerdì,
0: Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera.
1: Parapapam.
0: Nai nai na.
1: Parapapam.
0: Siamo come fiori prima di vedere il sole a primavera.
1: Parapapam.
0: Nai nai na.
1: Vai.
2: Ciao Radio Subasio, Elisa da Reggio Emilia.
1: Grazie anche alla nostra Elisa da Reggio Emilia. Sentiamo un altro canterino o canterina. Chi c'è?

0: Ma che meraviglia!
1: Sono Marina da Villa Adriana, ciao a tutti!
0: Marina, i canti degli Alpini, canti popolari, bellissimo, grazie, un bacio, chi c'è?
2: Ciao, siamo Linda e Dionea, in provincia di Torino, da Piscina.
0: Sì?
2: E cantiamo,
3: allora,
2: Riscusa lo siento.

0: Best of True di Gracie Abrams su Radio Subasio ci porta l'informazione. Le breaking news di TGCom 24 sono quelle delle 9.
1: Buongiorno da Jerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no. Si continua a sparare. A Washington, accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro delle truppe di Tel Aviv sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello stato dei Cedri, muore un casco blu serbo. Sul caro energia e scontro politico, Lega contro i voucher, cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. L'Italia fa il primo passo verso un nucleare sostenibile. La Camera approva la legge delega Pichetto. Il testo ora al Senato. Palazzo Chigi conta sull'approvazione definitiva prima dell'estate per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Scoperta una frode da 60 milioni. A Roma in manette una ricercata. Falsificava documenti per riciclare denaro. La 42enne, inseguita dal Lussemburgo e destinataria di un mandato di cattura europeo, si nascondeva in un appartamento del quartiere Trionfale e in cella a Rebibbia. Tennis a Parigi: Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Calcio: si svela il calendario di Serie A. Terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione atlantica giunta nella notte sulle regioni settentrionali in mattinata darà luogo alle ultime precipitazioni nel settore di nord-est, mentre nel pomeriggio coinvolgerà marginalmente le regioni centrali, con alcuni isolati fenomeni più probabili nelle aree interne. Tempo buono al sud e sulla Sicilia, dove tra l'altro il termometro potrà superare i 30 gradi. Caldo più vicino alla norma nel resto del paese. In serata e nella notte, nuova breve fase instabile tra il nord del Piemonte, la Lombardia e il Veneto, associata ad alcuni rovesci temporali. Per maggiori dettagli meteo.it.
8: Radio Subasio. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto
8: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
17: Chuck, motore, azione!
3: mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Ecco la refurtiva McDonald's.
19: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
18: E ci sono anche i McFits irresistibili.
19: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Siamo pronti, sono le 9:07 minuti, un'altra oretta insieme, tutti in piedi su Radio Subasio. Buon venerdì da Gianluca Giurato. Che bello ripartire con David Bowie dal 1977. Questa è Heroes.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini su Radio Subasio. Sono le 9.13, giochiamo anche stamattina con una canzone, devo dire famosissima, canzone che ha più di 30 anni, diciamo una trentina, proprio qualcosina in più, appena appena. È una canzone che è un inno, è diventato un inno, diciamo, soprattutto per i fan di questo duo, di questo gruppo degli anni 90, ma in realtà parla poi di quello che è successo nel decennio precedente. Insomma, sono quei tempi, la nostalgia, il rimpianto per i tempi passati che non torneranno più, quindi si riferisce a cose che si facevano soprattutto negli anni 80 in Italia, i successi del grande Real Madrid, le puntate della serie TV Happy Days con Ralph, per esempio, che viene citato, i famosi jeans di cui adesso non dirò la marca per non fare pubblicità, i motorini su cui si viaggiava sempre in due. Avete sicuramente capito di quale canzone sto parlando. Due erano i componenti di questa band, tra l'altro la canzone è firmata solo dal cantante che poi ha continuato brillantemente, ancora oggi continua la sua carriera da solista, però ecco, in realtà era stata scritta da entrambi, l'altro scelse volutamente di non firmare il brano. Di quale brano si tratta? Avete capito? Sì, ascoltate anche la clip che ci siamo divertiti a mostrificare e poi mandateci un messaggio vocale con la soluzione e dite anche il vostro nome, da dove ci ascoltate. 348 075 80 60, il più veloce verrà in diretta su Radio Subasio.

0: Questa è la canzone di Sal Da Vinci, Poesia, la sua baciata per l'estate su Radio Subasio. Sono le 9:21. Dovremmo avere, ma non so se c'è perché non. Samuele da Lucca, ci sei? Samuele? Non c'è Samuele, mannaggia, ecco perché è cascato proprio. Spero non si sia fatto male. Negli ultimi istanti dovevamo averlo in diretta, anche perché è stato velocissimo. Siete stati proprio tanti stamattina a rispondere alla domanda. Certo, è una canzone di quelle che prendono, poi è veramente una canzone che coinvolge più generazioni come il gruppo. E allora io direi di ascoltare qualche messaggio a questo punto, no? Sentiamone qualcuno che è arrivato al 348 075 86 60, vediamo un po' se avete azzeccato la soluzione. Sentiamo
1: mi
0: chi c'è.
1: Ricordo che anni fa.
0: No, questo canta, quindi non c'entra niente proprio, mannaggia. Sentiamone un altro, va.
2: No, ragazzi, Simona d'Artena, sicuramente stiamo parlando degli anni degli 883.
0: Brava Simona d'Artena, proprio la canzone degli 883, gli anni. Sei stata, insomma, tu la testimonial che ha preso il posto del nostro Samuele, che purtroppo abbiamo perso strada facendo. Vogliamo sentire un'altra voce proprio veloce. Sentiamo chi c'è.
3: Buongiorno Subasio, la canzone misteriosa di oggi è Gli anni degli 883. Sono Michele da Pistoia, buona giornata a tutti.
0: A te Michele buona giornata, e buona giornata a tutti gli amici, tanti davvero che hanno giocato con noi. Mi spiace insomma non aver sentito nessuno in diretta, ma a volte succede. Però la canzone la sentiamo, ce l'abbiamo qua pronta. Gli 883 su Radio Subasio, ovviamente l'avete detto voi, gli anni.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 €, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 €. Lidl vale davvero.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Questa non è du du du da da da ma taratarata ed è sempre la splendida voce di Mietta, canzone scritta da Amedeo Minghi e Pasquale Pannella nell'89. Canzoni

0: Radio Subasio.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: l'addio.
1: Bellezza, incanto e nostalgia. Forse era un po' incantato, l'ha detto all'anagrafe quando appunto molti di voi sono stati registrati, perché veramente dai vostri messaggi stamattina ho capito che tanti hanno la data sbagliata sul documento. Eppure insomma uno dice una cosa deve fare, però può succedere, per carità, l'errore umano. Tantissimi sono nati un giorno e sono stati registrati un altro giorno. Erika da Roma dice: io festeggio il compleanno un giorno dopo rispetto a quello scritto sui documenti, perché appunto si sono sbagliati a scrivere il giorno, sono nata di notte. Massimo invece festeggia nella data quella scritta, anche se non è quella giusta, dice: sono nato il 5 giugno, quindi proprio oggi, auguri Massimo, ma sono stato registrato il 7, quindi sono costretto a festeggiare il compleanno il 7 di giugno. Però diciamo che ci sono degli errori molto più grossi.
2: Ciao grandi.
1: Ciao.
2: Allora, mio padre
1: sì.
2: È nato nel 1956, da pochi anni, una decina d'anni forse. Ora non mi ricordo che tipo di operazione è andato a fare.
1: Sì?
2: Ci siamo resi conto che al momento della nascita il suo 1956 è diventato 1856.
1: Mamma mia.
2: Gli hanno dato 100 anni di più.
1: Però...
2: Alex da Roma.
1: Alex, però il tuo papà può dire, quando appunto dice la data di nascita alle persone, che si riporta bene, perché insomma tutti quanti gli faranno i complimenti per questo, dai, scherziamoci su che è meglio, l'errore può capitare. L'importante insomma è poi festeggiare il compleanno, data giusta, data sbagliata, non importa. C'è anche Ultimo, questa è Romantica su Radio Subasio.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hai capito, Pozzo, il cielo d'Irlanda è dentro di te.
1: Sì, sono contento, anche perché il cielo d'Irlanda è caratterizzato da questo apri, chiudi.
0: È vero.
1: È ventosissima, ma bellissima.
0: Bellissima l'Irlanda. Buongiorno, Pozzo.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ti piace vincere?
0: Mi piace vincere, ma non ti piace detto. Vincere facile?
1: No, non è quella lì.
0: Anche perché vincere facile non dà gusto. Se uno vince, deve vincere proprio...
1: con impegno.
0: Bravo.
1: Ecco, però io mi addentrerei di più all'interno del meccanismo di vittoria, partendo da una recente intervista di Federica Brignone. Brignone, la vincitrice di ben 2 medaglie d'oro ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina. E con lei si è parlato di, appunto, vittorie, di propensione alla vittoria, ma anche del carattere della vittoria. Ovvero, le vittorie dipendono, secondo te, più dall'impegno o dal talento?
0: Bah, da entrambe le cose, anche dalla fortuna. Il talento, secondo me, è fondamentale. Primo
1: pizzico.
0: Posto. Poi l'impegno, sì, serve sicuramente. Un pizzico di fortuna pure.
1: Poi ci sono quei casi dove è solo fortuna. Perché è la persona giusta al momento giusto nel posto giusto.
0: E beh, vedi, per esempio, se Sinner non avesse avuto quei problemi fisici, il suo avversario non avrebbe vinto quel giorno.
1: Qualcuno potrebbe dirti che era già tutto previsto.
0: Vabbè.
1: Ciò detto, nella vostra vita, le vittorie che avete raggiunto sono da attribuire più al talento o all'impegno nel raggiungere l'obiettivo? E qual è stata la vostra vittoria più grande? Avete lo spazio, avrete lo spazio a partire dalle 11 per raccontarci la vostra vittoria e attraverso quale di questi due fattori l'avete raggiunta più velocemente. 348 075 8060.
0: Grazie, Pozzo. Stare con...

0: cosa fai questa sera, la canzone di Noemi con la quale chiudiamo l'appuntamento di oggi. Vi auguro buon weekend, vi aspetto lunedì tutti in piedi a partire dalle 7 come sempre. Da Gianluca Giurato un saluto, vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagna per le prossime 3 ore. Ma prima le breaking news dei TGcom 24, manca un minuto alle 10, ciao!
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Poniamo fine a questa guerra con un dialogo diretto. Propongo un incontro. Così Zelensky in una lettera aperta a Putin. Il Cremlino replica: se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento. Trump sarebbe super. Intanto nuovi raid russi nella notte in Ucraina. Almeno 3 le vittime. Hezbollah, dopo il no di ieri alla tregua negoziata da Libano e Israele, sarebbe disponibile ad accettare un cessate il fuoco. La condizione è che le truppe israeliane interrompano le ostilità. Intanto Trump torna sui negoziati con l'Iran. Se dovessimo trovare l'accordo, dice, incontrerei Khamenei. Slitta il voucher di 100 euro contro il caro energia. La Lega dice no e ferma la proposta. Critiche del Carroccio sulla platea dei beneficiari, in cui potrebbero essere inclusi anche i migranti. Il partito di Salvini chiede di privilegiare il ceto medio. Entro luglio l'approvazione definitiva della legge delega sul nucleare e per fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi temporali del governo dopo il primo via libera ieri alla Camera. I nuovi reattori potrebbero occupare le centrali a carbone e a gas in via di dismissione. Uccisi perché non volevano vivere in 10 dentro la stessa stanza. Così il GIP sui 4 braccianti arsi vivi nel Cosentino. La mattina stessa dell'omicidio la lite decisiva con uno dei 2 caporali pakistani ritenuti responsabili del rogo, convalidati i loro fermi. Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A. Si parte il 22 agosto, si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis, oggi a Roland Garros doppia semifinale per gli azzurri, nel doppio maschile in campo Bolelli e Vavassori, nel singolare il derby Arnaldi Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze. La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto
16: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Eccoci qui, buona mattina a tutti da Stefano Pozzovivo, benvenuti in questo venerdì, quinto giorno del mese di giugno 2026, insieme fino alle 13, cominciamo con Antonello Venditti e Ogni Volta.

venditti, ma esistono tante ogni volta. Ogni volta che si accende questa lucina rossa e che mi permette di parlare con voi, beh, chi è che non si emoziona? Ogni volta che incontrate la persona amata, ogni volta noi abbiamo uno spunto per riflettere insieme. Tra tanti suoni, emozioni, qualche sogno, ogni mattina qui su Subasio accade che voi diventiate protagonisti su un tema che suggerisce la cronaca, l'attualità. Per esempio l'attualità sportiva, con un'intervista che Federica Brignoni, la campionessa, ha che ha conseguito 2 medaglie d'oro ai giochi olimpici invernali Milano Cortina, ha rilasciato qualche giorno fa e ha parlato di come la tenacia, insomma, possa davvero influire pesantemente in modo positivo sulle vittorie che si conseguono. Già, le vittorie, la vittoria, ognuno ha la sua vittoria personale sul lavoro, nella vita più in generale, in amore forse. Ma detto questo, nella vostra vita le vittorie che avete raggiunto sono secondo voi da attribuire più al talento che avete dimostrato o all'impegno nel raggiungere l'obiettivo? Qual è stata poi la vostra vittoria più grande di cui andate fieri, anche avvenuta molto tempo fa, che però è stato un punto di passaggio importante nella nostra vita, della vostra vita? Ne parleremo al 348 075 80 60. Il primo buongiorno di oggi va a Maura che ci ascolta e ci saluta da Genova. Buongiorno a te Maura e buon ascolto a tutti anche con Levante.

Canzone Lucio Dalla, canzone, è una delle tante canzoni di successo, delle vittorie di Lucio Dalla, che ce ne ha consegnate davvero tante, un palmarès invidiabile musicalmente parlando. Poi ci sono quelli sportivi, come per esempio quello di Federica Brignoni, che in una recente intervista, dopo aver vinto 2 medaglie d'oro ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina, ha parlato proprio di sport e di vittorie. Reduce da un brutto infortunio, con tenacia è riuscita a recuperare la forma fisica e anche a conquistare 2 ori, nonostante il fatto che i medici le avessero detto che non sarebbe tornata a sciare tanto presto. A quel punto, per Brignone, la vera sfida è diventata tornare in pista. Alla domanda quindi da cosa dipendono le vittorie, la sciatrice ha risposto che non nascono dal talento, ma dipendono quasi al 100% dall'impegno, e che il momento giusto per fermarsi arriva quando non c'è più voglia di rischiare. Non so quanto vi ritroviate in queste affermazioni, che sono molto condivisibili, a dire il vero, e sono uno sprone a dare sempre il massimo se si vuole davvero raggiungere un obiettivo, perché volendo ce la si può fare, come lei ha dimostrato, oltre al talento. Sì, ma quanto oltre al talento? È il tema che affronteremo questa mattina. Nella vostra vita, le vittorie che avete raggiunto sono secondo voi da attribuire più al talento o all'impegno nel raggiungere l'obiettivo? E a questo punto vi chiedo anche qual è stata la vostra vittoria più grande. Ne parleremo a breve al 348 075 8060.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: No Sound Fest.
6: No Sound Fest.
5: Nel verde del Parco della Pace di Servigliano, in provincia di Fermo, in arrivo i quattro imperdibili live della 12ª edizione. 20 giugno, Modà Special Guest Bianca Azzei. 28 giugno, Fulminacci. 17 luglio, Caparezza. 18 luglio, Litfiba. Info sui social No Sound Fest e su nosoundfest.it.
6: No Sound Fest.
5: Radio Subasio è la radio ufficiale del No Sound Fest.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
13: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
13: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
13: Perché?
12: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
18: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
19: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: Anticipa l'uscita del nuovo album Vita, Morte e Miracoli, il nuovo singolo di J-Ax e i prossimi live previsti a ottobre a Milano e a Roma. Si titola Hippie Yayo, però anche no.

La voce come strumento, Dolores O'Riordan, tanto per intenderci, un'assenza pesantissima sulla scena internazionale, qui con The Cranberries, Dreams, bellissima canzone in una storia musicale che ne conta veramente tante di belle canzoni. Sono le 10 da 44 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, il pozzo con voi fino alle 13, tra un po' riprenderemo il tema che inizieremo a trattare proprio dalle 11, intanto con Ogni volta che non so volare c'è anche Enrico Nigiotti.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: una nuova canzone per lei, Vasco Rossi, nella mattina in cui con voi parliamo di vittorie, talento e impegno. In che chiave? Beh, intanto, nella vostra vita le vittorie che avete raggiunto sono da attribuire più al talento o all'impegno nel raggiungere l'obiettivo? E poi qual è stata la vostra vittoria più grande, recente o non recente? 348-075-80-60.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: La noia, Angelina Mango, ora l'informazione con le ultimissime dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento è quello delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Poniamo fine a questa guerra con un dialogo diretto. Incontriamoci magari in Svizzera, Turchia o Medio Oriente. Così Zelensky in una lettera aperta a Putin. Il Cremlino non chiude e replica: se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento. Trump esulta, sarebbe super. La Camera dei rappresentanti americana approva un provvedimento bipartisan per nuovi aiuti a Kiev. Vale 8 miliardi di dollari, atteso il voto in Senato. Intanto Washington riconsidera la presenza in Bosnia dopo il mancato accordo con l'Europa sul nuovo alto rappresentante per la pace nel paese. 19 anni dopo Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio stasera a Quarto Grado, l'intervista esclusiva. Le ultime indagini hanno rovinato l'immagine di Chiara, lamenta il fratello della vittima in un'anticipazione. Poi l'affondo: essere accusato di coinvolgimento mi ha fatto male, chi indagava poteva smorzare alcune piste. Convalidato il fermo dei due pakistani accusati dell'omicidio di 4 braccianti ad Amendolara nel Cosentino. All'origine del delitto una lite, quella stessa mattina, non volevano vivere in 10 dentro la stessa stanza, scrive il GIP nell'ordinanza. Si celebra oggi la 54esima giornata mondiale dell'ambiente. Il tema scelto dall'ONU per il 2026 è Inspired by Nature. Le celebrazioni ufficiali a Baku in Azerbaijan. In Italia diverse iniziative: a Milano il Green and Blue Festival al Museo della Scienza, a Torino le proiezioni e i dibattiti di cinema ambiente. Tennis oggi a Roland Garros, 4 azzurri in semifinale. Nel singolare maschile, derby italiano tra Arnaldo di Ecobolli. Nel doppio maschile in campo Bolelli e Vavassori, che ieri con Errani ha vinto il titolo nel misto. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A22 verso il Brennero 6 km di coda per traffico tra San Michele e Bolzano Sud, verso Modena 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1, sulla A7 verso Milano 3 km di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla, sulla A1 verso Napoli 1 km di coda per incidente tra Lodi e Casal Pusterlengo, sulla A1 direttissima verso Firenze 2 km di coda per un veicolo in avaria tra il bivio A1 variante di Valico e Badia, sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per il fondo stradale dissestato all'incrocio Bari-Villa de Lilla verso nord. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Questa nuova ora insieme si apre con i Queen, e a proposito di classici, quanti ne ha il loro repertorio, come questo che arriva del 1975, Bohemian Rhapsody.

0: L'anima vola, Elisa, Radio Subasio, il pozzo con voi fino alle 13, oggi a parlare di vittorie. Che bella la parola vittoria, anche come nome proprio. Nella vostra vita le vittorie che avete raggiunto sono da attribuire secondo voi più al talento o all'impegno nel raggiungere l'obiettivo? E qual è stata la vostra vittoria più grande?
1: Io sono Fabio da Bari. Io penso che in fondo tutti noi abbiamo un talento e che è lì latente, che aspetta, e poi fondamentalmente la cosa che lo fa emergere non è altro che l'impegno. Quindi senza impegno niente talento, o meglio, le due cose sono correlate.
0: Quindi, secondo il nostro ascoltatore di Bari, quando il talento incontra l'impegno, la vittoria è garantita. E secondo voi? 348 075 80 60.

0: Buon viaggio, Sherlo, Cesare Cremonini. Questa mattina stiamo invece viaggiando, come sempre, tra i vostri pensieri, tra le vostre esperienze, attraverso le vostre esperienze di vittoria. Già, siamo partiti dal caso di Federica Brignoni, nella sua intervista in cui ha parlato di tanto impegno per venire fuori da una crisi fisica con i problemi che aveva avuto per recuperare la sua forma fisica, e quella determinazione è quella che ha segnato anche i due ori sia ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina. Per chiedervi se nella vostra vita le vittorie che avete raggiunto sono da attribuire al talento o all'impegno nel raggiungere l'obiettivo, oppure anche un mix. E poi qual è stata la vostra vittoria più grande? Sentiamo allora ancora una volta non solo il vostro punto di vista, le vostre preziose esperienze.
1: La mia vittoria più grande è stata quando 12 anni fa ho ricevuto la notizia di aspettare finalmente un bambino, in quanto ritardava ad arrivare, tant'è vero che ci siamo affidati a una tecnica di fecondazione assistita e dopo 3 tentativi finalmente abbiamo ricevuto il fiocco rosa. Per cui non mollare mai. Questo è il mio motto. Paola da Napoli.
0: Paola ci dice non mollare mai, ma sentiamo anche altre esperienze che vanno, credo, nella stessa direzione, forse.
2: Sono Sonia da Bassano e dopo 3 tumori affrontati con tanta positività e determinazione, la positività è una cosa principale in tutto, ho avuto la mia vittoria più grande, mia figlia.
0: Un altro elemento, la positività, che fa parte sicuramente della determinazione, dell'impegno, del volercela fare, costi quel che costi. E per voi, le vostre vittorie, secondo voi, le avete raggiunte più con il talento o con l'impegno? 348 075 8060.

0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: and Harvey, Dance Little Sister, ormai di adozione milanese da tempo, da anni, in questa nostra mattina in cui stiamo parlando di vittorie. Dipendono dall'impegno o dal talento, secondo voi? E qual è stata la vostra vittoria più grande?
1: Sono Fabio, vi volevo dire che io nella vita col talento ho avuto successo nel mio lavoro, successo nello spettacolo, ma se devo dirvi qual è stato il vero successo più grande è essere riuscito ad accettare che una figlia mia ha un problema di autismo e con lei vivo una meravigliosa vita nel suo mondo che, devo dirvi, potrebbe anche essere meglio del nostro, sapete?
0: Posso dire che ci sono vittorie che valgono doppio?
2: Sono Stefano da Badia di Montepulciano, istruttore di sport da combattimento e mental coach. Secondo me, e secondo molte fonti, il segreto per il successo nello sport e nella vita è attribuibile al 20% al talento e il restante 80% al duro lavoro, la fatica e la perseveranza.
0: Quindi il talento sì, ma come componente aggiuntiva e non preponderante.
3: Cristina da Nettuno. Beh, io penso che la mia vittoria più grande è stata quella a 18 anni di aver sconfitto l'anoressia. A 18 anni pesavo 34 kg, quindi è stata una bella battaglia. Anche se comunque latente ti rimane un po' dentro, ti lascia degli strascichi. Però è stata una bella vittoria, sono ancora qua, quindi...
0: Ci sono vittorie e vittorie. E la vostra qual è? 3480 75 80 60. Radio

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Sergio Cammarere, tutto quello che un uomo dal lontano 2003, questa bellissima canzone. Nella mattina in cui stiamo parlando di vittorie o vittoria nella vostra vita, vi ho chiesto: le vittorie che avete raggiunto sono da attribuire più al talento o all'impegno nel raggiungere l'obiettivo? E qual è stata la vostra vittoria più grande? Un ultimo giro di vittorie in ordine sparso. Sentiamo le vostre vittorie.
1: La mia vittoria più grande, e che sembra un paradosso, negli ultimi anni è stata proprio quella di riuscire a comprendere quanto la vittoria non sia indispensabile nella vita, ovvero quanto la mancanza di vittoria in alcune circostanze può aiutarci a crescere e a comprendere i nostri limiti. Ecco, ho vinto forse per una sola cosa, per aver compreso dove sono i miei limiti e crescere e lavorarci e capire lì cosa posso fare di meglio per mettere in pratica i miei talenti, ma soprattutto per diventare una persona migliore.
0: Insomma, una vittoria, dice Elena, senza vittorie.
2: Daniela da Torino: ci vuole molto impegno, talento e anche molta fortuna, perché puoi essere talentuosa, brava, ti sei impegnata, ma imprevisti sono sempre dietro l'angolo, quindi anche una buona dose di fortuna assolutamente, che gioca sempre a favore. Ecco,
0: fortuna, o qualcuno lo chiama anche fattore C.
3: Sono Alessandro da Roma. Io ho una mia piccola ricetta: nella vita bisogna avere il 90% di fortuna e il 10% di abilità e sarai un vincente. Se è il contrario, cioè 90% di abilità e 10% di fortuna, sarai un fallito.
0: Posso dire che è una ricetta che ha comunque una sua logica?
4: Chiamo da Prato. Volevo dire che la mia vittoria per ora, nonostante mi chiami vittoria, sia il fatto di aver affrontato l'intervento al cervello, perché soffro di epilessia e da dopo l'intervento sto meglio, e diciamo che insomma per ora rispetto a prima più spesso dico il nome vittoria, perché sono in questo, almeno in questo sono orgoglioso di me.
0: Sì, una vittoria davvero doppia.
5: La mia vittoria è stata rincontrare dopo 50 anni il mio primo amore, e sono 16 anni che stiamo felicemente insieme. Credo che per raggiungere il successo ci voglia anche tanta tanta fortuna. Bruno da Roma.
0: Ci sono vittorie che non hanno prezzo, alcune che sono più importanti di altre. Chiudo con una frase dell'ex cestista Michael Jordan: con il talento, dice, si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l'intelligenza che si vincono i campionati.

0: Cosa sei? Era un'altra canzone. Questa invece è You and Me di Biagio Antonacci, che ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Stiamo per entrare in una nuova ora. Vi aspettano ancora tantissime e bellissime canzoni. Intanto però l'informazione che torna su Subasio è quella delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Un drone navale esplode nel porto romeno di Costanza. Servizi di sicurezza in stato di allarme, non si registrano feriti. Le prime informazioni parlano di un barchino di un tipo impiegato nella guerra in Ucraina, detonato in autonomia davanti alla sede dell'Agenzia Nazionale per il Soccorso in Mare. Dopo la lettera aperta di Zelensky che propone un incontro per chiudere il conflitto, Putin non chiude la porta. Se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento, dice il Cremlino rivolto al presidente ucraino. Intanto droni russi centrano un'azienda alimentare a Kiev. 3 morti. Unità militari ed intelligence israeliane dispiegate in segreto in Azerbaijan durante la guerra in Iran. Lo riferisce la CNN, secondo cui basi clandestine simili esisterebbero in vari paesi della regione. Le forze di Tel Aviv operavano anche con elicotteri e squadre comando. Il governo di Baku nega. Slitta il voucher di 100 euro contro il caro energia dopo il no della Lega. Il Carroccio critica l'idea di rivolgere la misura solo ai più fragili, tra cui potrebbero essere inclusi i migranti, e chiede più attenzione al ceto medio. Rinviata a un decreto ministeriale la proroga del taglio delle accise. In corso a Sion il lungo interrogatorio ai proprietari del locale del rogo di Crans Montana. Le loro versioni messe a confronto davanti agli oltre 70 avvocati delle parti civili. Contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti, le parole di Jessica Moretti. Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A. Si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis a Roland Garros, inizia in questi minuti la semifinale del doppio maschile. In campo il duo Bolelli-Vavassori. In serata la semifinale nel singolo tra Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it. Agli ascoltatori di Radio Subasio, prosegue la variabilità sull'Italia con un'atmosfera a tratti ancora instabile. In mattinata ultime precipitazioni nel settore di nord-est, nel pomeriggio locali fenomeni più probabili nelle aree interne del centro. Tempo buono al sud e sulla Sicilia, dove tra l'altro il termometro potrà superare i 30 gradi, caldo più vicino alla norma nel resto del paese, con valori massimi per lo più compresi fra 24 e 29 gradi. In serata e nella notte nuova breve fase instabile tra il nord del Piemonte, la Lombardia e il Veneto, associata ad alcuni rovesci temporali. Per maggiori dettagli, meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Inizio conto alla rovescia.
18: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
19: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Nell'album di Luca Carboni, da cui è tratto il singolo che ascoltiamo, suonarono molti nomi noti, tra cui Claudio Lolli, Ron e Lucio Dalla, con lo pseudonimo di Domenico Sputo. E ci stiamo sbagliando.

0: Tiziano Ferro, troppo buono, troppo buono, buono. A essere troppo buoni, effettivamente, qualche volta ci si rimette. Ma la bontà non si misura, qualcuno diceva. Siete su Radio Subasio, siamo entrati nell'ultima ora insieme con voi, il pozzo fino alle 13, tra una nota e l'altra. Ora arrivano quelle di Lorenzo Salvetti e della sua Vittoria Amici. Dimmelo tu.
1: Dici che

Zotti. Eccoci qui pronti con la parentesi, saluti arretrati, attesa, ci fa piacere perché sono pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Marta che ci ascolta e ci saluta da Monza, Raffaella che invece ci ascolta e ci saluta da Argenta, siamo in provincia di Ferrara, e Paola che ci ascolta e ci saluta da Aprilia, siamo in provincia di Latina. Per voi, per tutti, Malika Yam.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Per molti il futuro è solo incertezza.
13: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Il duo producer Mark and Cremon, alias di Federico Mercuri e Giordano Cremona, si prepara ad accendere l'estate con un nuovo singolo realizzato con i The Colors e Serena Brancale. È Partenope.

Your Brave. Le canzoni e le loro storie particolari, a volte anche un po' strane o ritardate in termini di esplosione del vero e proprio successo. Ecco, rientra in quella categoria. Sono le 12 da 44 minuti, Radio Sumasi in vostra compagnia, Il Pozzo con voi fino alle 13 e da questo momento anche Francesco Renga con Guardami Amore.

Il condizionatore vi tenta, ma la bolletta vi frena? Ci pensa Viessmann. Scegliete Vitoclima, il climatizzatore in pompa di calore. Rinfresca in estate, riscalda nelle mezze stagioni e, se lo abbinate al fotovoltaico Viessmann, abbattete i consumi. Il tutto in comode rate. E non finisce qui. Se acquistate subito Vitoclima, ricevete un buono Amazon fino a 100 euro. Consultate il regolamento su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: sei lei, Ligabue, ma tu sei lui, cioè tu sei tu.
1: Sono io.
0: Vabbè, meno male, già una certezza.
1: Di tanto in tanto ho qualche crisi di identità, però sono io. Buongiorno.
0: A chi lo dici? Dunque, buongiorno. Oggi è venerdì, tanto per recuperare la cognizione del tempo.
1: Eccolo.
0: 5 giugno 2026.
1: Eccolo, arriva il weekend, sta arrivando.
0: Certo, arriva il weekend, arriva, sta arrivando. Intanto però arriva la domanda di oggi.
1: Certo.
0: Che verte su...
1: Un argomento è assolutamente...
0: Guarda, non so nulla, io non ho
1: attuale,
0: visto
1: attuale, siamo sul pezzo. Sì. Si parla di vacanze, ma nello specifico di comportamenti nelle spiagge. Perché ci siamo ispirati al comune di Rimini che ha imposto per tutta la stagione balneare il divieto di fumare su tutte le spiagge in concessione balneare.
0: Ah, che bella questa cosa. Sai, io non fumo. Okay. Non critico necessariamente perché chi fuma.
1: Certo,
0: però tante volte tu sei sdraiato e stai sotto vento.
1: E allora, ti arriva. Il fumo passivo.
0: Adesso so che susciterò l'odio di tutte.
1: La
0: però,
1: cosa
0: insomma,
1: che più mi infastidisce, magari adesso mi faccio qualche nemico, è i mozziconi sulla spiaggia.
0: Ecco,
1: quelli
0: vabbè,
1: mi danno un fastidio incredibile.
0: Adesso, fumare o non fumare, si tratta di civiltà, perché può essere un mozzicone oppure anche lo stecco del tuo gelato preferito.
1: Anche lo stecco, certo.
0: Con cui da bambini facevamo gli alberelli, mentre quando si facevano i castelli di sabbia, che vanno sempre smontati e bene, quando li fate.
1: A voglia.
0: Oh, detto questo, beh, interessante.
1: Beh,
0: molto.
1: Insomma, no? Cioè, sempre, tiriamo sempre in ballo il buon senso.
0: Sì, e la buona educazione.
1: E la buona educazione.
0: Forse. Bene.
1: Quindi, ci
0: bene.
1: Siamo ispirati a questo per chiedervi cosa vi infastidisce di più in spiaggia.
0: E questo, secondo me, è una domanda che apre scenari interessanti.
1: Per non parlare dei vicini, no, d'ombrellone, che parlano allo smartphone a voce altissima.
0: Altissima, e ti fanno sapere tutto della loro
1: esatto.
0: vita. O di quella che vorrebbero.
1: Esatto.
0: Il numero, please.
1: 348 075 80 60.

0: Havana, Irama e i saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento a lunedì. Vi auguro un serenissimo weekend con il nostro sottofondo musicale, tante cose da ascoltare, tante voci, tante canzoni, tante emozioni. Ora però torna anche l'informazione con un nuovo aggiornamento, è quello delle 13 in punto e come sempre amici miei, fate i bravi.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Un incontro per chiudere la guerra. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto diretto, ma avverte lo zar: preserveremo la nostra indipendenza. Il Cremlino lo invita a Mosca. Trump favorevole, sarebbe bellissimo se si incontrassero. Sostegno anche dall'Unione Europea. Nel frattempo però un altro drone del tipo utilizzato nella guerra in Ucraina è esploso stamattina in Romania, questa volta nel porto di Costanza. Secondo il Ministero della Difesa locale non risultano feriti. L'ambasciata russa accusa, è ucraino, solidarietà dai vertici europei. In Medio Oriente il premier israeliano Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Il voto è stato richiesto dai ministri, critici sulla fragilità del cessate il fuoco. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. Così Jessica Moretti in una dichiarazione spontanea prima dell'inizio dell'interrogatorio a Sion sulla strage di Crans Montana. Presente in aula anche la madre di una delle vittime che ha replicato: tu puoi abbracciare i tuoi figli. L'Istat certifica una crescita economica fiacca. Il PIL atteso in debole rialzo dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo il più 0,5% stimato per il 2025. Nell'anno in corso i consumi sono previsti in ribasso, penalizzati dalla minore dinamica delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. Tennis al Roland Garros, in campo Bolelli e Vavassori nella semifinale del doppio maschile contro la coppia Granollers-Zeballos. Alle 19 il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Alle 18:30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra Monte Porzio Catone e San Cesareo in direzione della A1. Incolonnamenti per traffico invece sulla A9 per 1 km alla barriera di Como Grandate in direzione Svizzera. Sulla A23 5 km di coda sempre per traffico tra Pontebba e Ugovizza procedendo verso il confine di Stato. Infine sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale si segnalano rallentamenti all'altezza dell'incrocio Tignale. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ah, sei balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Le 13 da 6 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, quella del venerdì, e oggi è il 5 giugno 2026. You Too, per voi, With or Without You.

Joshua Tree, l'album che ha segnato davvero un momento fondamentale per quanto riguarda la vita artistica di questa band, i mitici U2, nelle prime fasi di registrazione. Pensate che questa canzone non piacque tantissimo a tutti i membri della band, a parte uno ovviamente, Bono, che la scrisse, e tra altre cose il testo è nato in Costa Azzurra, no? Nel 1986, e racconta il suo tormento interiore. Infatti si trova a fare i conti con una sorta di scissione della sua personalità: da un lato l'uomo responsabile, leale, e dall'altro invece la rockstar nomade e ribelle. Quindi esprime questa impossibilità, se vogliamo, anche di scegliere, no? Tra la vita familiare e il richiamo della libertà artistica. Grande classico degli U2, With or Without You, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Bentrovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Oggi si parla di educazione e buonsenso, e vi chiedo: cosa vi infastidisce di più in spiaggia? Pensateci bene se volete raccontarmi il tutto, come sempre 348 075 80 60, questo è il codice d'accesso che vi consente di inoltrare il vostro messaggio scritto, la vostra nota vocale su WhatsApp o Telegram, e vi chiedo il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite. E per voi anche Cristiano Margioglio.

0: sognando. Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini, Male necessario. È appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio. Bentrovati, il buon pomeriggio da parte mia. Sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Allora, sta facendo discutere l'ordinanza con cui il comune di Rimini ha imposto per tutta la stagione balneare il divieto di fumare su tutte le spiagge in concessione balneare. Per quest'anno non cambiare, quindi sarà divietato fumare sulla battigia, nelle aree di ombreggio, nelle aree dedicate allo sport e in quelle dedicate al gioco per bambini negli stabilimenti. Le multe, attenzione, per chi fuma su tutte le aree in concessione vanno dai 25 ai 500 euro. Da un lato il comune cerca così di evitare che i mozziconi di sigaretta tra i più impattanti sulle spiagge vengano dispersi nell'ambiente, dall'altro non tutti i turisti e gli utenti potrebbero essere d'accordo. E allora vi chiedo intanto cosa ne pensate e poi vi chiedo cosa vi infastidisce di più in spiaggia. Se volete potete come sempre inoltrare le vostre opinioni al 348 075 80 60. Cosa vi infastidisce di più nelle spiagge?
2: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: l'essenziale. Marco Mengoni, siete su Radio Subasio e oggi siamo praticamente in spiaggia, perché l'argomento di oggi è appunto le vede come protagoniste, ma anche chi le frequenta, ovviamente. Vi chiedo cosa vi infastidisce di più in spiaggia e ci siamo ispirati a quella notiziola che fa discutere, che riguarda l'ordinanza secondo la quale il comune di Rimini ha imposto per tutta la stagione balneare il divieto di fumare su tutte le spiagge in concessione balneare. E allora, ripeto la domanda: cosa vi infastidisce di più in spiaggia? 348 075 80 60.
1: A me sinceramente, avete già toccato l'argomento, dispiace vedere quanta ignoranza c'è in giro, soprattutto appunto quelli che fumano e buttano le cicche, anche lo stecchetto di gelato, qualsiasi cosa, i pezzetti di carta, cioè è proprio una cosa che mi dà molto fastidio, perché non capiscono che stanno sporcando anche un posto non solo degli altri ma anche che frequentano loro stessi. Però quando un ignorante non capisce, quindi mi dispiace, ma questa qui è la cosa più fastidiosa. Massimo da Anzio.
2: Ciao, sono Patrizia di Nettuno. Le cose che mi infastidiscono di più sulle spiagge sono i ragazzi o le persone adulte, insomma chiunque si avvinghi e si spiaciucchi in maniera un po' troppo calda, ecco, diciamo così. E poi le persone che bestemmiano, quelle le odio proprio.
3: Ciao Subasio, Luca da Perugia. Cosa non sopporto in spiaggia? Che gli stabilimenti balneari arrivano fino alla riva e poi uno non si può mettere sul bagnasciuga o l'asciugamano, cosa che in tutto il resto del mondo è possibile, in Italia no.

0: 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti.
1: Carrefour. Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.

0: Com'è che fa questa? Com'è che fa? Le Spice Wannabe, siete su Radio Subasio e vi porto in spiaggia. Attenzione, attenzione ai vicini d'ombrellone. Vi chiedo se c'è qualcosa che vi infastidisce particolarmente in spiaggia. 348 075 80 60 sta facendo discutere l'ordinanza con cui il comune di Rimini ha imposto per tutta la stagione balneare il divieto di fumare su tutte le spiagge in concessione balneare. Ci siamo ispirati proprio a questo. Sentiamo.
1: Ciao Subasio, io una cosa che veramente non sopporto in spiaggia è quando vedo i cani che fanno i bisogni sui castelli dei bambini o comunque sulla sabbia in generale. Cioè la trovo veramente una cosa incivile portare i cani a fare i bisogni nella spiaggia di tutti dove giocano i bambini. Ecco, spero che questo messaggio aiuti a passare un'estate più civile in vacanza.
2: Io ecco, mi riallaccio anche a ciò che ha detto un'altra persona prima di me, l'ignoranza. Non accetto l'ignoranza in spiaggia e quindi gente che butta di tutto e di più, dalle cicche di sigarette ai pannolini dei bambini, alla carta, altri tipi di carta, alla plastica. Ecco, l'ignoranza. Sabrina da Frosinone.
3: Ciao, buongiorno, sono Luigi, volevo dire che per il fatto delle sigarette io mi porto un piccolo contenitore a forma di cornetto che metto sotto l'ombrellone e butto le sigarette lì, cioè praticamente un portacenere portatile per risolvere il problema del fumo delle sigarette, ok?

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Beh, è proprio vero, l'educazione sta bene ovunque, soprattutto nei luoghi affollati, nelle spiagge, nei mezzi pubblici, ovunque. Vi ho chiesto oggi cosa vi infastidisce di più in spiaggia. Io vi ringrazio come sempre di aver partecipato all'appuntamento di oggi, che chiudiamo dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Io non sopporto la maleducazione.
0: Che
1: c'è, gente che è veramente maleducata, ignorante, arrogante, e poi per il fatto di non fumare in spiaggia, io sono contro il fumo da sempre, sono 66 anni che non fumo, quindi ne ho 66 mai fumato. E questo è, ragazzi, veramente la maleducazione, fanno di tutto in spiaggia, come se fossero, ma penso neanche a casa loro, che se fanno così anche a casa loro sono veramente indegni. Vincenzo, ciao ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Io quello che non tollero in spiaggia invece è la maleducazione. Tutti parlano dei cani e si preoccupano dei cani, quando ci sono tanti genitori che portano i bambini a fare i bisogni in acqua o direttamente sulla spiaggia, perché no? Ecco, questa è una cosa che non tollero assolutamente.
3: Sono Teresa da Roma. Quello che più mi dà fastidio sulle spiagge è la gente che gioca a pallone, ping pong, qualsiasi altra cosa, con i racchettoni, non si cura delle persone che passano o che stanno in spiaggia. Siamo arrivati all'anarchia, non si può fare tutto e ovunque, ci vogliono gli spazi e il rispetto per tutti. Ciao.
4: Ciao Caterina della Dispoli. Allora, quello che non sopporto della gente in spiaggia è che quando corrono perché la sabbia scotta si buttano tutta la sabbia sul tuo asciugamano, ed è una cosa che odio. Ciao a tutti.

0: Breaking news di TGcom 24, 20 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto per finire la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca e continua a bombardare. 4 morti in un raid nella regione di Kiev. Un altro drone è esploso in Romania, nel porto di Costanza. Dagli Stati Uniti, ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Almeno 12 morti negli ultimi raid israeliani. Secondo la CNN, Tel Aviv ha inviato forze speciali in Azerbaigian per facilitare le operazioni contro l'Iran. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion in Svizzera l'interrogatorio dei coniugi Moretti sulla strage di Crans Montana. Jessica ha aperto l'inquisitorio con una dichiarazione spontanea. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. La replica della madre di una vittima. Tu puoi abbracciare i tuoi figli. Tennis alle 19, il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi, valido per le semifinali del Roland Garros. Alle 18.30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un camion che ha preso fuoco. Sull'autosole nel tratto Firenze-Roma viene segnalato un incidente nell'area di servizio Tevere viaggiando verso il capoluogo toscano. Un altro incidente sulla 91 autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino sta creando code all'allaccio A12 Roma-Civitavecchia verso l'incrocio via Laurentina. Sulla 3 Napoli Salerno si registrano code per un incidente che si è verificato tra Cava dei Tirreni e Barriera di Nocera Inferiore verso Napoli. Sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa per lavori tra Ponte Dazio e Cagli in direzione Fano, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma
12: Ha addosso solo fango?
13: Ah già, solo fango.
14: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
16: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Ecco la refurtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
17: E ci sono anche i McFits irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Le 14 da 5 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17, anche in questo venerdì 5 giugno 2026. I migliori anni della nostra vita per voi, un classico di Renato Zero.

avere paura. Tommaso Paradiso, siete su Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Saremo insieme sino alle 17 anche in questo venerdì. Siamo con un piede nel weekend. Saluto chi è in movimento, chi si sta dando da fare, chi si sta prendendo un momentino di pausa. Sappiate che alle 15 arrivano i 60 minuti a voi dedicati.

0: Fenomenale, Gianna Nannini, siete su Radio Subasio. Dai che alle 15, come dicevo, arrivano i 60 minuti a voi dedicati. Se c'è una canzone in particolare che volete ascoltare proprio oggi, non dovete far altro che inoltrare un messaggio su WhatsApp o Telegram oppure attraverso l'app. Poi tra pochissimo comunque vi ricorderò il contatto ufficiale. Romantica di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Alle 15 apri i battenti jukebox. Dai, prenotate adesso la canzone che volete ascoltare e soprattutto quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Inoltrate un messaggio al 348 075 80 60. Il nuovo di Benji e Fede, viva la vasca!

Strong and Dark, ormai è diventato un grande classico di Cher, 1998, siete sulla di Subasio, bentornati e soprattutto saluto chi si è messo in contatto con noi adesso alle 15, movimentiamo la situazione attraverso le vostre richieste che stanno già arrivando, anche attraverso l'app. A proposito, all'interno trovate la sezione jukebox e il forum da compilare. Buon vento, Lorenzo e Alfa.

0: Lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Il mondo insieme a te, Max Pezzali, siete su Radio Subasio. Pochi minuti ci separano dalle 15. Allora, se volete inoltrare le vostre richieste, potete farlo adesso attraverso WhatsApp o Telegram e lì dirottare il vostro messaggio scritto vocale 348 075 80 60. C'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora, veloci, mi raccomando, se c'è una canzone in particolare che volete ascoltare oggi, prenotatela subito e andrà in onda tra le 15 e le 16. 348 075 80 60. Sta per arrivare il jukebox.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 15.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Il drone navale esploso stamattina nel porto rumeno di Costanza è ucraino. Lo ha confermato la Marina di Kiev, che accusa un'interferenza elettronica delle forze russe. Effettuato un nuovo scambio di prigionieri con il Cremlino, 185 per parte. Netanyahu frena sul cessate il fuoco in Libano. Il premier israeliano si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Il voto è stato richiesto dai ministri, critici sulla fragilità dell'intesa. L'Unione Europea rassicura che non si registra alcuna carenza di carburanti per aerei e non abbiamo segnali che ne indichino una nel prossimo periodo, dice il commissario ai trasporti Tsitsikostas. Abbiamo scorte di emergenza, gli aeroporti regionali quelli più a rischio. A Sion, in Svizzera, gli interrogatori dei coniugi Moretti, accusati di omicidio colposo per la strage di Crans Montana. Viene contestato ora a Jessica anche il reato di falso documentale. Avrebbe falsificato una fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente usata nel Constellation. L'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026 al 2,9%, segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana. Pesano soprattutto i rincari dei beni energetici e di quelli alimentari. Il prossimo anno dovrebbe scendere al 2%. Oggi nasce la nuova Serie A. Alle 18:30 in programma il sorteggio del calendario del prossimo campionato. Tennis al Roland Garros, Bolelli e Vavassori battuti nella semifinale del doppio maschile dalla coppia Granoyers-Zebaios. Alle 19 il derby azzurro tra Cobolli e Darderi. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: No Sound Fest.
10: No Sound Fest.
9: Nel verde del Parco della Pace di Servigliano, in provincia di Fermo, in arrivo i quattro imperdibili live della 12ª edizione. 20 giugno, Modà Special Guest Bianca Azzei. 28 giugno, Fulminacci. 17 luglio, Caparezza. 18 luglio, Litfiba. Info sui social No Sound Fest e su nosoundfest.it.
10: No Sound Fest.
9: Radio Subasio è la radio ufficiale del No Sound Fest.
1: Inizia il jukebox di Radio Subasio, 348 075 80 60. Se volete inoltrare le vostre richieste proprio adesso, specificate sempre il titolo della canzone, il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite. C'è l'app che vi consente di prenotarla, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, sono Riccardo, vorrei sentire nel jukebox di oggi, se possibile, Poetica di Cesare Cremonini. Grazie mille, buon ascolto, siete grandi.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
3: Anche

Siamo con un piede nel weekend, se vi sentite stanchi anche voi magari potete alleggerire il tutto attraverso una canzone che potete richiedere adesso. Inoltrate il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città o la spiaggia dalla quale ci seguite. Saluto Nicolò di Carrara e poi Juan Carlos di Firenze dice un saluto a Mattia, Edoardo e Rawan, spero di aver pronunciato bene.

Gaia, Bossa Nostra, e questa jukebox di Radio Subasio. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso per scritti o vocali è 348 075 80 60. E poi c'è ovviamente l'app all'interno della quale trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Basettoni per Giancarlo, che ci ha scritto proprio adesso e dice: spesso dimenticati ma sempre vivi da chi ha vissuto gli anni 80 con la musica disco e funk. E ha scelto questa degli Imagination, Music and Light.

Le 15 da che ne sono a proposito? Ho perso anche il tempo, la bussola, tutto. 15-18 minuti, eccoci qua. Però sono qui per ricordare anche i contatti che vi consentono di interagire con Subasio, ma soprattutto di prenotare quella canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. 348-075-80-60. E poi c'è l'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare Franco e Valeria. Volevamo mandare un saluto a tutti, ci stiamo dedicando alla pittura e siamo in preparazione per il matrimonio. Wow, ciao, tanti auguri e buon lavoro. Salve, vi ascolto da Catania, saluto mio nipote Lorenzo, grazie mille, peccato non sia firmato il messaggio, speriamo sia arrivato a destinazione il buongiorno. Sì, lo so, si vede dal mattino, però esordisce così il messaggio. Buongiorno, vi ascolto sempre ovunque, siete per me una grande compagnia, grazie di esistere, dice Giulia di Ladispoli. Grazie a te Giulia, un abbraccio. Attraverso l'app è arrivato il messaggio di Elisa, che saluto e ringrazio. Ciao Eli. E cosa ci chiede Elisa a proposito? Dice: siamo al lavoro e saluto tutti i miei collaboratori, i miei colleghi. Volevamo tanto ascoltare una canzone e hanno scelto questa.

0: Ciao a tutti, sono Roberta da Roma, sto tornando a casa dopo aver lavorato. Volevo ascoltare insieme a tutti quanti voi Salirò di Daniele Silvestri. Buon fine settimana a tutti.
1: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: stesse telefonando, e questa è la versione di Next. Siete su Radio Subasio, 348 075 80 60 per inoltrare le vostre richieste anche adesso. Certo, devo salutare Dimitri di Firenze che ha scelto una canzone di Purple Disco Machine e dice: saluto tutti i miei amici e colleghi di lavoro, vi ascolto praticamente tutti i giorni. Beh, caro Dimitri, sa cosa ti dico? Continua a farlo.
1: Ciao, oggi festeggio i miei 33 anni di matrimonio, sono Cristina da Terni, auguri a me, a mio marito e ai nostri figli. Ciao, grazie.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Ciao, sono Anna da Roma. Mi piacerebbe poter ascoltare Il Pescatore di Fabrizio De André. Ciao a tutti.
9: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Il pescatore Fabrizio De André, ovviamente la PFM, un disco che tutti dovremmo avere. E allora 348 075 80 60, se volete entrare anche adesso i vostri saluti, dovete specificare però il vostro nome, se volete anche ascoltare una canzone, magari quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, segnalateci il titolo. Devo salutare a proposito Lea e dice un saluto enorme a mia sorella Lori, vorrei dirle che le voglio un mondo di bene, ciao e grazie. E poi vi ascoltiamo praticamente sempre, vorrei fare gli auguri al mio papà Franco, visto che è il compleanno, grazie, firmato Raffa da Napoli. E poi saluto Giulia, dice vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, saluto tutti i miei colleghi di lavoro e ha scelto proprio questa, The Red Hot Chili Peppers, Other Side.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Ciao.
0: Inviacelo al 348 075 80 60. Ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Edi da Roma. Mi piacerebbe sentire La mia storia fra le dita di Gianluca Grignani, perché mi ricorda tantissimo la mia gioventù.

Grande classico di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita. Siete su Radio Subasio, questa è Jukebox e siamo anche alle battute finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Chi devo salutare è Andrea di Grotte Santo Stefano e dice: vorrei salutare i miei amici David, detto il presidente, Claudio. Ciao ragazzi, un abbraccio. E poi devo salutare anche Alessandro che ci segue da Prato. E poi vedo il messaggio invece di Diego di Palestrina, vorrei dedicare una canzone, dice, alla mia fidanzata Debora, se è possibile. Jukebox di oggi, un saluto da Alex a Moro di Macerata. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi. Poi Annalisa, insieme al mio compagno Antonio, sono in viaggio direzione Milano, direzione Avezzano, per raggiungere una parte della famiglia, festeggiare domani la cresima di mia nipote Ilaria. E allora tanti tanti auguri.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. In attesa della risposta di Putin a Zelensky, secondo Bloomberg il presidente ucraino dovrebbe incontrare nel weekend Starmer, Merz e Macron. Nel frattempo continuano i raid con un altro drone esploso in Romania nel porto di Costanza. Mosca accusa Kiev che conferma è nostro ma è stato deviato dai russi. Dagli Stati Uniti ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion, in Svizzera, nuovo interrogatorio per i coniugi Moretti, accusati di omicidio colposo per la strage di Crans Montana. Viene contestato ora a Jessica anche il reato di falso documentale. Avrebbe falsificato una fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente usata nel Constellation. Sono iniziate stamattina le autopsie sui corpi dei quattro braccianti agricoli arsi vivi lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, convalidati i fermi dei due pakistani indagati e messa per loro l'ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Tennis, si ferma in semifinale la corsa di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile del Roland Garros. Gli azzurri sconfitti in due set dalla coppia Granoyers-Zeballos. Alle 19 il derby italiano tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole un incidente ha creato una coda di 11 km tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli. Altri due incidenti vengono segnalati tra Modena Sud e Modena Nord viaggiando verso Milano e tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Fiorenzuola. Per traffico invece code a tratti tra Firenze Nord e il bivio 1 variante in direzione Milano. Coda per traffico anche sulla 13 tra Bologna Interporto e il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Su quest'ultima si resta in coda a Casalecchio in entrambe le direzioni. Sulla statale 45 bis Gardesana occidentale si registrano code per un senso unico alternato a causa di un incidente verificatosi a Nuvolento nel Bresciano. Infine sulla tangenziale di Napoli ci sono code per traffico tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Che bel terrazzo!
11: Grazie!
10: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
11: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
10: Allora lo consiglio al vicino.
11: No!
10: Perché?
11: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Le 16 da 4 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
14: Oggi ti mimetizzi negli studi e non ti trovo. Dove
0: sì, sono
14: eri?
0: Blu, come le pareti.
14: Sei blu, esatto, sì, era
0: sono
14: lì.
0: Sono il grande buffo. Sono il grande buffo. No. E andiamo!
14: Ecco, va bene. Buon pomeriggio, scusate, potete sì. chiamare qualcuno? Io ho un po' paura da sola nello studio con lui, oggi.
0: Vogliamo? Vogliamo? Vogliamo?
14: Chi è no, che ha bussato? Sai. Avanti, c'è la collection?
0: Eh sì.
14: Ho paura. Chi è?
0: È la luna.

0: Simona Bussollo, le Dana Bertè Collection delle 16. Siete pronti a giocare?
1: Certo che sì.
0: Ok.
1: Siamo pronti e concentrati. Bene. Oggi giochiamo con...
0: Il colmo.
1: Ok, lo vuoi illustrare gentilmente, sì, Leonardo?
0: La domanda di oggi è la seguente, sì, signore e signori. Sì. Qual è il colmo per un medico?
1: Posso dare qualche opzione?
0: Ma fai come vuoi.
1: Che ne so, curare tutti ma non avere cura di sé. Avere una diagnosi pronta per tutti tranne che per se stesso. Non voler mai farsi vedere da nessuno. Essere allergico alle visite. Dire sempre stai tranquillo e poi agitarsi più del paziente.
0: Possiamo...
1: No, mi fermo?
0: Invitare gli ascoltatori a inoltrare le risposte.
1: Avere una brutta calligrafia e non riuscire a leggere nemmeno le sue ricette.
0: Oh mamma, non si ferma più. Non si ferma più. E allora, qual è il colmo per un medico? Se volete partecipare al nostro giochino,
1: fatelo pure, date quella giusta, perché ho detto delle cavolate allucinanti. 348 075 80 60.
0: C'è lei?
1: Lady?
0: Gaga.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto qual è il colmo per un dottore.
2: Esatto.
1: Cosa fa un dottore, Katia Giuliani?
2: Cosa fa un dottore?
1: Cosa fa un dottore?
2: Ti visita, ti cura, ti dà la ricetta.
1: Ti visita.
2: Ti visita.
1: Quindi, siamo nella giusta direzione. Per la soluzione finale del quesito.
2: Ah, cioè tu vuoi dire.
1: Qual è il colmo per un medico? Ho detto medico.
2: Medico.
1: E ti medico io adesso. Stai attento che adesso ti medico.
2: Scusami, allora ti visito, quindi se io ti visito, io sono il medico e tu che sei visitato sei un.
1: Paziente. Mm. Visita. Usate, declinate il verbo
2: visitare.
1: Ok.
2: Visitante. Visitato.
1: Visitando, gerundio.
2: Visitos.
1: E allora ascoltiamo le risposte, vai, forse è meglio. 348-075-8060.
3: Ciao Radio Subasio, sono Luca da Nocera Superiore.
1: Ciao Luca.
2: Ciao.
3: Magari non è quella giusta, però penso che il colmo per un dottore è odiare le mele, perché si sa, una mela al giorno
2: è giusto.
3: Il medico di
1: carina,
3: torno.
1: Carina.
2: È vero.
1: Io proporrei di premiare non tanto chi arriva alla soluzione, ma chi dà la risposta più carina,
2: certo,
1: più simpatica.
4: Buonasera Katia Giuliani e Leonardo Fabrizio.
2: Buonasera.
4: Il colmo per un dottore potrebbe essere non essere paziente.
1: Anche.
4: Antonella da Rieti.
1: Potrebbe.
2: Sì,
1: ciao Antonella, grazie. Grazie.
5: Ciao Radio Subasio, sono Ilaria da Riccione. Per me il colpo per un medico è essere molto paziente. Grazie.
2: Anche questa,
5: ciao.
2: Anche potrebbe questa. Essere.
1: Salutiamo anche chi ci ha scritto sempre peggio, forse sono i primi caldi.
2: Sì, salutiamo.
1: Si riferiva a noi che evidentemente siamo un po' troppo sopra le righe, forse.
2: Un po' troppo stupidini.
6: Ciao, Giovanni di Padova.
1: Ciao.
6: Il colmo per un medico, curare le persone e farsi curare da un altro.
1: Carina anche questa, effettivamente.
7: Ciao Radio Subasio, sono Rino.
1: Ciao.
7: Da Lauro di Sestaurunca. Innanzitutto vorrei salutarvi, siete bravissimi.
1: Grazie, che carino.
7: Allora, il colmo per un medico è essere paziente. Ciao Subasio.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie. Allora, nessuna delle risposte arrivate sono esatte.
2: Abbiamo una cosa in comune.
1: Però sono carine tutte, carine. Effettivamente.
2: Hai capito cosa ho detto?
1: No, cosa?
2: Abbiamo una cosa in comune io e il medico.
1: Cosa?
2: Essere pazienti.
1: Qual è il colmo per un medico? Dai, dateci voi la risposta.
2: Lo faccio divertire. 348 075 80 60.

0: Nena di Zucchero Sugar Fornaciari, stiamo giocando e oggi abbiamo chiesto il colmo per un dottore.
1: Ma perché ti agiti? Perché
0: ma
1: ti
0: no,
1: agiti?
0: Ma sono tranquillissimo.
1: No,
0: io
1: ma
0: oggi.
1: Sei agitato.
0: No. Vieni con me?
1: Dove andiamo?
0: Al mare, andiamo a Rimini, dove c'è la nostra amica Liliana. Pronto?
1: Vengo molto volentieri. Ciao.
2: Buonasera.
0: Eccola, ciao Liliana, benvenuta, come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Oh. Mi piace sempre andare a Rimini Riccione. Sì, una bella
2: bellissima.
1: Una bella piadina.
0: Una bella, sì, soltanto la piadina. Hanno delle spiagge meravigliose, sono super accoglienti.
1: Però, ho capito, mi è venuta in mente la piadina, mi è venuta voglia di piadina. Cosa vuoi?
0: Niente, ci mancherebbe. Liliana, sei d'accordo con quello, con l'ordinanza imposta dal comune, secondo la quale è assolutamente vietato fumare su tutte le spiagge?
2: Io sono d'accordissimo.
0: Oh, che bello. No, perché ti faccio questa domanda perché
1: non sono tutti d'accordo.
0: Ho trattato l'argomento durante la pausa pranzo alle 13, allora volevo, visto che ho la fortuna
1: anch'io
0: di parlare con una abitante, con una ragazza di Rimini.
1: Ma
0: perché
1: tu fumi?
0: No.
2: Io no,
0: non sentiamo più. Ci sei?
2: Sì,
0: ah, ok, ah, non ti sentivamo più. Non fumi, dicevi, giusto?
2: No,
0: okay,
2: non fumo.
0: Okay,
1: brava,
0: okay.
1: Bravissima.
0: Cosa non dovrebbero fare come si chiamano?
1: I bagnini.
2: I medici?
0: No.
1: A parole tue, Leonardo.
0: I turisti, cosa dovrebbero fare i turisti che vengono in spiaggia? Com'è il comportamento? Quale dovrebbe essere il comportamento migliore, secondo te?
2: Ma per quanto riguarda il fumo, dici?
0: No, per quanto riguarda proprio il comportamento in generale, perché tanti sono infastiditi, vabbè, dai mozziconi lasciati sulla spiaggia.
1: Cioè, qual è il galateo del turista?
0: Esatto. Da chi parla al telefono, a voce.
2: Rispettare le regole come tutti quanti.
0: Ecco, brava, quindi brava. Bisognerebbe andare in spiaggia con l'ombrellone, il telo,
2: esatto,
0: il buon senso e l'educazione,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto,
2: l'educazione
1: che sono fondamentali,
2: che ultimamente manca un po'.
1: Sai quando poi ti sbattono l'asciugamano con la sabbia?
0: Sì, certo.
1: Viene addosso.
2: Sì, quello è fastidiosissimo.
1: Fastidiosissimo.
0: La
1: davvero.
0: Giuliani è leggerissimamente infastidita.
1: Ma
0: da
1: davvero,
0: cose.
1: Guarda, sì, una roba.
0: Sì, sì, sì. E allora, cara la nostra Liliana, quale sarà mai il colmo per un dottore?
1: Qual è?
2: Allora, il colmo per un dottore è non essere preso in giro.
0: Non essere preso in giro, questo è uno dei tanti, perché ci sono tantissime soluzioni in merito a questo quesito.
1: Sì,
2: tantissime.
0: Però a noi piaceva questa, piaceva la tua. E
2: allora,
0: quindi
2: non essere preso in giro oppure essere sotto pressione, quello che diciamo noi, perché essendo infermiera noi diciamo sempre questo ai nostri medici.
1: Posso dire una cosa?
0: Vai.
1: Senza vergognarmi, non l'ho capita. Essere presa in giro, non l'ho capito.
0: Come?
2: L'essere presa in giro perché a volte i medici camuffano un po' le verità e a volte quando sono loro i pazienti di altri medici vedono e sanno di essere presi in giro dagli altri quando la risposta non è quella che vogliono sentirsi dire.
0: Ecco la soluzione.
1: Ci devo riflettere un attimo.
0: Vabbè,
1: scusatemi, assento un attimo.
0: Spiegheremo più tardi quello che tu ci stai dicendo, Liliana. Grazie comunque di aver partecipato al nostro gioco pretestuoso.
1: Grazie mille,
0: salutaci tantissimo Rimini e tutti i bagnanti e che dire?
1: E mangiati una piada alla faccia mia.
0: Ma certo.
1: Direi.
2: Certamente lo farò.
0: Grazie Liliana.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Un abbraccio.
2: Buonasera.
0: Ciao, buona serata anche a te. Si gioca anche domani.
1: Devo pensarci a sta cosa. Angie, signorina.

0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
9: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità, scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: È arrivato? È arrivato Katia Giuliani?
1: Chi c'è?
0: No, dico, è arrivato?
1: Chi è arrivato?
0: Il momento?
1: Ah, certo che è arrivato.
0: Ok, vai,
1: arrivato.
0: Celebriamo il fenomeno.
1: C'è chi sogna di aprire un bar,
0: sì,
1: chi una pizzeria,
0: vero,
1: chi un negozio online,
0: anche,
1: che ne so. Poi c'è chi in India ha pensato bene di aprire...
0: Cosa?
1: Un casello autostradale finto, giuro.
0: Che già come idea imprenditoriale è audace, ma si sa, beh, Audax... Fortuna, un mio amico diceva Juve, forza
1: no,
0: Juve,
1: sì,
0: diciamo che
1: diversa, comunque,
0: non la trovi proprio nei manuali di startup, ecco questa cosa.
1: La storia in questione arriva dallo stato del Gujarat, alcuni truffatori avrebbero allestito questo falso casello in un'area industriale dismessa, deviando il traffico su una strada privata e agli automobilisti veniva fatto credere che fosse un passaggio regolare con tanto di pedaggio, capito? Passavi lì e pagavi.
0: E poi, per renderla ancora più appetibile, pare, e dico pare, che il pedaggio fosse pure più basso. Quindi la gente pensava, guarda che fortuna, pago meno. Invece era il telepass della fantasia.
1: Capito? La truffa sarebbe andata avanti per circa 18 mesi.
0: Però.
1: Capito? Mica una settimana. 18 mesi, avrebbe fruttato una cifra enorme, fino a 75 milioni di rupie.
0: Rupie.
1: Poi le autorità hanno scoperto tutto e sono scattati gli arresti. Scusami, 75 milioni di rupie, a
0: quanto ammonta il danno, diceva il principe.
1: Quanti
0: sono 75 milioni di rupie in euro? Qualcuno mi fa un calcolo? Ho lanciato l'appello, magari c'è qualche ascoltatore che ha il convertitore e magari ci manda il messaggio e ci fa sapere. 75 milioni di rupie, quanti euri sono?
1: Perché
0: si parla di euri.
1: Se no, voglio dire, uno ci fa un pensierino.
0: Ecco, per un anno e mezzo comunque questi hanno incassato soldi da un casello che non esisteva.
1: Esatto.
0: E noi qui siamo qua, tranquilli, belli, ci lamentiamo. E quando sbagliamo corsia al pedaggio, loro invece hanno inventato l'autostrada parallela.
1: E alla fine la storia è diventata virale perché è assurda e quasi cinematografica, se vogliamo. Però una cosa ce la insegna.
0: Vai.
1: Quando qualcosa costa stranamente poco, forse non hai trovato la fede della vita, magari hai solo imboccato l'uscita truffa organizzata. E quando una cosa ce la insegna.
0: Vai.
1: Quando qualcosa costa stranamente poco, forse non hai trovato la fede della vita, magari hai solo imboccato l'uscita truffa organizzata. E quando è

0: Grazie a Giuliani.
1: Chi è?
0: Abbiamo fugato qualsiasi dubbio, eh?
1: Davvero?
0: Sai quanti sono 75 milioni di rupie?
1: No, quanti sono?
2: 75 milioni di rupie sono quasi 684 mila euro. Ciao Radio Subasio, sono Anna Maria da Velletri. Oh,
0: grazie Anna Maria, grazie a tutti perché sono arrivati un sacco 600, di messaggi. Eh?
1: Cioè, ma come sono fatti tutti sono insieme? Radio Subasio.
3: Eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
4: Fernando è sempre capodanno insieme a te.
3: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
4: Amore di contrabbando. Amore.
3: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21 Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Giasso su Basio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Mazza, però i bei panorami costano un botto.
0: Davvero? Anche quelli si pagano.
1: Madonna,
0: adesso?
1: Madonna, davvero. Ammazza. Sì. Allora, Torino pensa che c'è un appartamento lussissimo venduto, anzi in vendita, per oltre 6 milioni di euro.
0: Vabbè.
1: Perché c'è il panorama di Torino
0: mozzafiato,
1: che è insuperabile.
0: Certo.
1: Paghi quello praticamente.
0: Cioè ti affacci come se avessi davanti un quadro, giusto?
1: Okay. Adesso se tu compri un appartamento vista mare, costa di più di un appartamento vista strada.
0: Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
0: Okay.
1: Però insomma di panorami parleremo nel corso della prossima
0: Bene.
1: Ora. Voi, a parte che non c'è bisogno di avere appartamenti di lusso,
0: no,
1: ci sono
0: certo.
1: dei posti in ogni città dove tu vai e vedi la città, no? Vedi il panorama migliore, l'angolo migliore della città. Qual è il vostro?
0: E allora, questo vogliamo sapere?
1: Questo vogliamo sapere.
0: Mi piace, veramente. Mi piace. 348 075 80 60.

0: Ed è tutto anche per oggi, noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto come sempre tra poco, dopo l'informazione.
0: Soltanto un minuto alle 17, passate un buon weekend, ciao!
2: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Kiev ha confermato che il drone esploso nel porto rumeno di Costanza ucraino e che è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica delle forze russe. Attesa per la risposta di Putin alla lettera di Zelensky che gli chiede un incontro per porre fine alla guerra. Il presidente russo intanto torna a scagliarsi contro le elite europee, incolpandole di provocare un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi esclude un faccia a faccia tra Khamenei e Trump, come auspicato dal presidente americano. Secondo Al-Arabiya, la Repubblica Islamica è pronta a trasferire parte del suo uranio in un paese terzo, mentre continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Altre 12 vittime. Ha ucciso la madre di 78 anni al culmine di una lite, ha nascosto il corpo in un manufatto in cemento. Arrestato a San Vittorino, periferia di Roma, un 48enne che ha confessato. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Crans-Montana in Svizzera a Capodanno, costato la vita a 41 giovani. Le procuratrici di Sion contestano a Jessica Moretti anche il reato di falso documentale. Oggi c'è stato un confronto con il marito Jacques. I due proprietari del locale sono accusati di disastro e omicidio colposo. Allarme alla NASA, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale in modalità evacuazione per una perdita d'aria. L'incidente è avvenuto nel segmento russo. Tennis è l'attesa per il derby azzurro Coboli-Arnaldi dalle 19. Solo uno andrà in finale, domenica a Roland Garros, una prima volta per entrambi. Si ferma invece nel penultimo atto del torneo il cammino di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Gli azzurri sono stati battuti in 2-7 dagli spagnoli Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Pressione in rialzo e quindi tempo in miglioramento nel fine settimana. Questo significa che nella giornata di domani si alterneranno sole e nuvole al nord con qualche acquazzone sulle zone alpine e prealpine. Prevalenza di tempo soleggiato invece al centro e al sud. Per quello che riguarda le temperature, massime in generale stazionarie o in leggero aumento. Caldo piuttosto intenso in Sicilia, dove sono attese punte anche di 34-35 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: 13 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
5: E ci siamo prontissimi anche oggi. Buon pomeriggio a tutti ancora una volta da parte di Katia e Giuliani. Saremo insieme anche nel corso delle prossime ore. Subito la collection Simple Minds, Don't You?

Simple Minds su Radio Subasio. Un attico, se magari vi interessa, io ve lo dico, è in vendita a Torino per oltre 6 milioni di euro. Cosa volete che siano? 6 milioni di euro con terrazza panoramica su Piazza Castello e sul centro storico, che uno dice bello, beato chi può permetterselo, anche perché dalle foto che sto guardando non parliamo di un semplice balconcino, ma di una mega terrazza con tutte le comodità. Ma al di là di questo, diciamo anche che per vedere i panorami più belli non serve avere una casa di lusso, a volte basta una collina, un ponte, che ne so, una piazza, un bel vedere qualunque, un lungomare o un angolo più nascosto. Quindi chiediamo a voi oggi: qual è il punto più bello da cui osservare il panorama della vostra città o del vostro paese? E dalla finestra di casa vostra, per esempio, qual è il panorama che potete osservare ogni giorno? Non mi mandate la fotografia perché quella la vedo solo io, ma magari me lo descrivete, così lo condividiamo con tutti quelli che ci ascoltano. Siete tra i fortunati che hanno una bella vista oppure no? 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto tra poco.

Oh, stanno venendo fuori i panorami più belli d'Italia che voi ci state descrivendo. Dove, qual è il punto della vostra città o del vostro paese da cui si può osservare il panorama più bello della vostra città, appunto, dove vivete, se poi avete un bel panorama anche dalla visuale, dalla vista della vostra finestra. C'è, lo dicevamo prima, un attico in vendita a Torino, se vi interessa, per oltre 6 milioni di euro, con terrazza panoramica su Piazza Castello e sul centro storico. Partiamo da questo proprio per parlare dei punti più belli da cui guardare la propria città, perché lo dicevamo prima, non serve fondamentalmente avere una casa di lusso, a volte basta un punto preciso della città in cui si vive per avere, no, lo scorcio più bello, il panorama più bello. Qual è il punto da cui osservare il panorama della vostra città o del vostro paese? E soprattutto, dalla vostra finestra, che panorama vedete? Avete la fortuna di avere una bella visuale da casa vostra? Magari c'è qualcuno di voi che ha la vista mare. No, ditemelo, vi prego, ditemelo e fatemi male. 348-075-8060, vi leggo e vi ascolto come sempre. Questa è Radio Subasio, subito c'è Taylor Swift.

0: Daniele su Radio Subasio. Panorami mozzafiato, visibili da un punto preciso della vostra città o anche, chi è fortunato, dalla propria casetta. Saluto Anna di Roma che dice: dal mio appartamento, e siamo a Roma Est, non ho un panorama di quelli mozzafiato, ma ho un terrazzo dal quale si ammira quasi tutte le sere un tramonto bellissimo. E hai detto niente. Poi c'è il capolinea dei tram, dice: il tram mezzo molto romantico, però sono contenta. Non abito nella famosa via che offre l'immagine prospettica del cupolone, dice, però amo il mio panorama. E con un tramonto bello, direi.
1: Ciao Radio Subasio! Quella. Io a casa mia ho la finestra della sala che dà su un giardino.
0: Sì.
1: E da lì io è tutto aperto e vedo dei tramonti meravigliosi. Che ti tolgono proprio il fiato. Belli, belli, belli. Stefania da Viterbo. Ciao!
0: Ciao Stefania, vedi che avere una bella vista da casa fa questo effetto, ti inebria, no? In qualche modo, ma sicuramente ti migliora le giornate, no? Le inizi in modo migliore, soprattutto le finisci in modo migliore, visto che c'è il tramonto meraviglioso. Voi invece come siete messi? Nella vostra città esiste un punto preciso, una collina, un tetto, un ponte da cui si vede la vista migliore della città? E da casa vostra qual è il panorama che potete osservare? 348 075 8060, ripeto, vi leggo e vi ascolto tra poco.

0: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Amy Winehouse su Radio Subasio, si parla di panorami e di viste mozzafiato e ce li abbiamo, i fortunati.
1: Per mia fortuna abito in un paesino, sulla collina di un paesino praticamente, dove si vede tutto il golfo di Taranto.
0: Okay.
1: Dalla parte sinistra vedo da Santa Maria di Leuca, Gallipoli, Porto Cesario, e dalla parte destra praticamente vedo tutta la parte della costa ionica calabrese, fino tutta la Sila e il Pollino.
0: Ah, però.
1: Antonio da Maruggio.
0: Ciao Antonio.
2: Ciao Ayu.
0: Ciao Ayu.
2: Ovviamente da Napoli.
0: Ciao.
2: E il posto più bello dove vedere il panorama a Napoli è la collina di Posillipo, dove puoi vedere il Vesuvio che si specchia nel mare.
0: Ma certo, che bello.
2: E la particolarità è che forma due labbra bellissime, le labbra della sirena Partenope. Ciao da Napoli.
0: Ciao. Beh, salutaci Napoli, meravigliosa città con meravigliosi panorami. E voi, lo dicevo prima, siete abbastanza fortunelli, mi state raccontando meraviglie. Credo, facciamo questa riflessione mentre vi ascolto, mentre vi ascoltavo: avere un panorama mozzafiato a portata di vista credo sia veramente terapeutico. Cioè, chi ha la possibilità anche di affacciarsi alla finestra e vedere qualcosa di bello, insomma, fa bene agli occhi e anche all'anima. Voi ce l'avete questa fortuna? Nella vostra città, per esempio, esiste un punto, un tetto, una collina da cui si vede la vista migliore della città? E qual è questa vista? Qual è questa meraviglia che si può ammirare? E dalla vostra finestra, quando aprite la finestra, cosa vedete? Qualcuno mi ha risposto: i bidoni dell'immondizia. Vabbè, insomma, ognuno ha la sua vista. Se non avete una vista bella dalla finestra, ve la andate a cercare nel punto di cui si parlava prima. 348 075 5 80 60, nuovo Baby K.

0: foglie su Radio Subasio Panorami Mozzafiato. Vi abbiamo chiesto qual è il punto della vostra città o del paese in cui vivete dal quale si può ammirare una vista mozzafiato, e se avete invece la fortuna di avere una vista mozzafiato dalla finestra di casa, che insomma non è poco.
1: Io essendo di Roma vinco a mani basse, però
0: certo,
1: ne abbiamo veramente tanti di punti panoramici, a dove veramente ti ci puoi perdere ore ed ore. E poi se la città non ti passa più, un quarto d'ora sei arrivato al mare e quindi ti godi anche il mare. Diciamo che non ci manca niente, quindi
0: è verissimo,
1: va benissimo così. Mirko da Roma.
0: Ciao Mirko Fortunato.
2: Ciao Radio Subasio, buon pomeriggio, sono Alina e vi scrivo da Bologna.
0: Ciao Alina.
2: E un punto qui dove insomma si vede bene il tramonto è al santuario di San Luca. È veramente molto molto molto bello, anche da casa mia sicuramente, ma da lì c'è una visuale al di là che sulla città, ma soprattutto del tramonto.
0: Io segno tutto, segno
3: tutto. Daniela da Spoleto. Io avevo i miei nonni, anzi avevo una casa al mare vicino Pachino, e dal retro e dalla terrazza di questa casa si vedeva tutta la costa e un tramonto fantastico, questo tramonto arancione, e avevo delle palme davanti e il tramonto faceva da sfondo, che era una cosa fantastica, bellissima, ho dei ricordi stupendi.
0: Lo credo bene. C'è anche qualcuno come Giacomo che dice: abito a Leccio, una frazione del comune di Reggello, Firenze, dalla terrazza del mio appartamento vedo niente di meno che il castello di San Mezzano con tutto il suo parco. Dice: lo avrete sicuramente visto in qualche servizio televisivo, oltre che una vista meravigliosa e molto rilassante, e anche quando sono sul divano dalla porta finestra continuo ad ammirarlo. E poi dite che non è vero, che siete fortunati. Vabbè, non tutti hanno la possibilità di avere una visuale bella da casa, però secondo me soprattutto con le belle giornate in estate andarseli proprio a cercare, se non le avete a portata di vista, no? Se non le avete dalla finestra di casa, andate nel punto della vostra città o del vostro paese dal quale potete ammirare un bel panorama, perché come si diceva prima è assolutamente terapeutico, ti risolleva gli occhi e anche l'anima, quindi approfittatene. The Weeknd.

0: prima Annalisa su Radio Subasio, l'informazione breaking news di TGcom 24, sono le 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Vertice dei leader degli E3 domenica a Londra con Zelensky sull'Ucraina. Fonti dell'Eliseo confermano intanto che Macron si recherà alla riunione con il premier britannico Starmer e Friedrich Merz. Proprio il cancelliere tedesco dice che l'Europa è pronta al dialogo ma manca la volontà di Putin. Il presidente russo esclude un incontro con Zelensky. In Italia, ora dove il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034, dopo il primo via libera al disegno di legge sul nucleare arrivato ieri, non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero comunque chiederlo. Dopo 19 anni, Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. A Roma un 48enne ha ucciso la madre al culmine di una lite avvenuta il 29 maggio scorso e ne ha nascosto il cadavere in cantina. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma. C'è stata una nuova perdita di aria a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La NASA ha ordinato ai 4 membri dell'equipaggio SpaceX e all'astronauta della NASA Williams di assumere una posizione di sicurezza elevata all'interno della navetta Dragon durante le riparazioni. Chiudiamo con il tennis. Zverev, il primo finalista al Roland Garros, ha battuto Mensink in 4-7. Questa sera gli internazionali di Francia, semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Oh,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Milano-Genova si registrano code per un incidente verificatosi tra Busalle e Genova-Bolzaneto. Sempre in Liguria un altro incidente sulla 10 crea code tra Arenzano e Genova-Pra. È diventata di 19 km la coda tra il Bivio A1 A24, Roma-Teramo e Valmontone a causa di un grave incidente. Per un altro incidente lunghe code anche tra Monteporzio-Catone e il Bivio di Ramazzone Roma-Sud A1 Milano-Napoli. Sulla 11 si registrano code per un incidente verificatosi tra Pistoia e Prato Est. Sulla statale 95, variante di Brienza, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Sant'Angelo-Lefratte in direzione Brienza. Infine, sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ah, sei balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a €5,99 e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.
11: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca, ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
12: Only goal.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Le 18:05, buona serata a tutti ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, insieme anche nel corso di questa nuova ora, pronti per la collection Eros Ramazzotti, Un cuore con le ali.

Io ricomincerei in Neck su Radio Subasio. A proposito di panorami e viste mozzafiato, ne abbiamo parlato nel corso dell'ora precedente, non sono solo le luci della città viste dall'alto, per esempio, no? A farci emozionare, ma anche le luci del cielo. Cioè, a volte basta alzare gli occhi al cielo per avere la vista mozzafiato. E c'è un piccolo borgo sardo che scopro adesso, insomma, leggendo questo articolo, che è riuscito a creare una piccola magia, se vogliamo, semplicemente così, puntando gli occhi al cielo. Poche spese, pochi costi, e lì il cielo, insomma, lo possono vedere tutti. Vi spiego tutto meglio, vi spiego cosa ha fatto questo piccolo borgo sardo, perché poi magari qualcuno che va in Sardegna potrebbe essere interessato. Su Radio Subasia, subito c'è Mew.

Gianluca Grignani su Radio Subasio. C'è questo piccolo paese della Sardegna centrale, meno di 300 abitanti, che ha scelto di puntare su una cosa che nelle città ormai quasi non vediamo più, ovvero il buio, o meglio il cielo. Si chiama Allai ed è diventato il primo borgo italiano a ottenere la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle, che già il nome è meraviglioso, è un riconoscimento assegnato ai luoghi dove l'inquinamento luminoso è molto basso e dove il cielo notturno può essere osservato in condizioni eccezionali. In pratica, mentre noi spesso illuminiamo tutto come se dovessimo atterrare con un Boeing in salotto, lì hanno fatto il contrario: meno luci inutili, più attenzione all'ambiente, più rispetto per il cielo, e il risultato è che ad Allai si possono vedere ancora la Via Lattea, migliaia di stelle a occhio nudo e un cielo che diventa quasi un'attrazione turistica. Quindi alla fine cioè, la bellezza di questa storia è che quello che poteva sembrare inizialmente uno svantaggio, no? Cioè essere piccoli, fondamentalmente isolati, lontani dai grandi flussi, è diventato un punto di forza, perché adesso hanno questo Villaggio delle Stelle che insomma li ha fatti diventare, diciamo, un'attrazione turistica. Quindi se volete guardare il cielo con tutte le stelle, Allai è il posto.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
18: E a noi che ci piacciono tanto!
17: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
19: Dalla Sardegna di cui si parlava prima all'Inghilterra, dove esiste un posto che sembra uscito da un film, un po' nostalgico e un po' surreale. Un deposito a cielo aperto di cabine telefoniche russe. Ve lo racconto meglio tra poco, subito, Dolce Nera.

Left Outside Alone, Anastasia, su Radio Subasio. C'è questo cimitero, si può chiamare così, di cabine telefoniche, quelle rosse, quelle iconiche, no, inglesi, che si trova nel North Yorkshire e raccoglie centinaia di storiche cabine, perché con l'arrivo degli smartphone, no, si sa, la scomparsa progressiva dei telefoni pubblici, molte cabine di queste sono state rimosse dalle strade, alcune finiscono lì, lasciate tra pioggia e ruggine, altre invece vengono restaurate, vengono ridipinte, poi magari vendute ai collezionisti, e invece molte vengono messe qui. Cioè questo cimitero, tra virgolette, di cabine è diventato una vera e propria attrazione turistica e fa un certo effetto anche a guardare le foto e a pensarci. Cioè oggetti che per decenni sono serviti davvero a chiamare casa, a dare notizie, anche a chiedere aiuto, a dire sono arrivato, insomma oggi sono diventati pezzi da collezione. E certo è il progresso e va bene, però un po' di malinconia resta. Lo smartphone fa tutto, ma non avrà mai il fascino della cabina telefonica. Ora che non ho...

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Se è vero che ci sei, Biagio Antonacci nella serata di Radio Subasio, mentre vi accompagniamo anche in questo venerdì sera, chissà dove, chissà con chi, chissà perché, ma la musica è quella di Radio Subasio. Siena, Spiro.

0: Material Lover, Sienna Spiro su Radio Subasio ci porta l'informazione. Tornano le breaking news di TGCom 24. Sentiamo tutti gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vladimir Putin ha escluso un incontro con Zelensky per arrivare alla pace in Ucraina. Il leader del Cremlino ha bollato la lettera del presidente come maleducata. Vertice domenica a Londra con lo stesso Zelensky, il premier britannico Starmer, Friedrich Merz e il presidente francese Macron. Il cancelliere tedesco afferma che l'Europa è pronta al dialogo, manca però la volontà di Putin. Dall'Italia, sul taglio delle accise per i carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti in atto, e quanto anticipa oggi il vice premier Tajani da Rapallo al 55esimo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria. La cronaca rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Marco Poggi, fratello della vittima, chiara: ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. Cambiamo argomento. Catherine Birmingham, madre dei tre bimbi della cosiddetta famiglia del Bosco di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i figli in una struttura neutra. Gisti, gli incontri, ricominciati da 4 settimane, si svolgono regolarmente. È stata assolta in appello per legittima difesa la 20enne Macca Sulayev per aver ucciso nel marzo 2024 a Nizza Monferrato il padre per difendere la madre nel corso di una lite. In primo grado la 20enne era stata condannata dal tribunale a 9 anni e 4 mesi. Chiudiamo con il tennis. Alexander Zverev, primo finalista del Roland Garros, il tedesco numero 3 al mondo, ha battuto in semifinale il ceco Mensing. Ora nell'altra semifinale si affrontano i due italiani Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. E beh, ma i nostri controlli? Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
4: Maniaci della qualità. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Pressione in rialzo e quindi tempo in miglioramento nel fine settimana. Questo significa che nella giornata di domani si alterneranno sole e nuvole al nord, con qualche acquazzone sulle zone alpine e prealpine. Prevalenza di tempo soleggiato invece al centro e al sud. Per quello che riguarda le temperature, massime in generale stazionarie o in leggero aumento. Caldo piuttosto intenso in Sicilia, dove sono attese punte anche di 34-35 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Le 19:02 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subacchio, pronti per un'altra ora insieme, pronti anche per la collection, ci sono Dire Straits, questa è Your Lady Street.

Ferro su Radio Subasio. A Monfalcone, quella che poteva diventare una piccola grande tristezza si è trasformata in una storia bellissima che voglio raccontarvi, perché era stata organizzata la festa di compleanno di un bambino di 6 anni, compagni di classe, amici, inviti confermati tutti, poi a poche ore dall'inizio sono arrivate tante disdette e all'orario stabilito c'erano solamente pochi invitati e il rischio era quello di vedere un bambino poverino festeggiare quasi da solo il suo compleanno. A quel punto l'animatore della festa ha deciso di fare qualcosa e ha lanciato un appello sui social e nei vari gruppi del territorio, chiedendo a chi fosse libero di passare dal parco per non lasciare solo il piccolo festeggiato, e la risposta è stata immediata. Prima si sono avvicinate alcune persone già presenti nella zona, poi sono arrivate famiglie, bambini, nonni, ragazzi, adulti, anche dai comuni vicini. Insomma, c'è stata una risposta massiccia, direi, una festa nata male che è diventata un compleanno collettivo pieno di sorrisi, giochi, piccoli pensieri, e ci piace questa cosa. Ogni tanto fa bene anche ricordarci che i social saranno anche tremendi, perché sono tremendi a volte, però ogni tanto quando vogliono riescono a fare qualcosa di bello come questa.

Parla come baci, Antonello Venditti su Radio Subasio, mentre vi accompagniamo in questa serata, in questo venerdì sera, che spero sia la premessa a quello che verrà, insomma, di un bel weekend, che abbiate in programma cose interessanti, cose rilassanti, cose divertenti. Se vi va di raccontarcelo, fate pure al 348-075-8060. Buon viaggio a quelli che si stanno spostando sulle strade e autostrade italiane, come sempre guidate con prudenza, fondamentale. Subito Emma.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, c'è la musica che vi accompagna anche in questo venerdì sera. E che musica c'è? Elettra Lamborghini, bam bam bambina.

0: Radical su Radio Subasio. Stasera la Sardegna è protagonista. Prima si parlava di un borghetto in Sardegna molto particolare e stasera parliamo di cibo anche di Sardegna. C'è un formaggio sardo che ogni tanto torna a far parlare di sé anche fuori dall'Italia, è il Casu Marzu. Non so se l'avete mai assaggiato. Il National Geographic gli ha dedicato un reportage raccontandolo come uno dei prodotti più famosi, discussi e identitari della Sardegna. È un formaggio marcio preparato lasciando che le larve del moscerino del formaggio modifichino la pasta, rendendola morbida e cremosa. Una cosa che, messa in questo modo, insomma, divide subito il mondo in due, cioè chi dice ma per carità mai nella vita, chi invece lo considera un pezzo di tradizione da difendere. Ed è proprio questo il punto. Certi cibi non sono solo cibi, sono cultura, sono territorio, memoria familiare anche. Poi certo bisogna avere stomaco, curiosità e forse anche un certo spirito d'avventura, perché una cosa è dire io amo i prodotti tipici, un'altra è quando il prodotto tipico si muove.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Samuele Bersani, Freak su Radio Subasio. Siamo arrivati all'informazione, le break news di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Ester Oletto. Putin replica a Zelensky che gli chiedeva un incontro per porre fine alla guerra. Ora non c'è motivo di vederci. Il presidente russo torna ad attaccare l'Europa, rea di creare il caos. Domenica a Londra, vertice tra il leader ucraino britannico Starmer, il francese Macron e il tedesco Merz. Kiev ammette il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è suo. L'esercito israeliano ha annunciato di avere colpito oltre 650 postazioni di Hezbollah nell'ultima settimana e di aver eliminato più di 125 miliziani nel Libano meridionale. L'ONU raddoppia l'appello per gli aiuti nel paese dei cedri. Servono 640 milioni di dollari per 1,5 milioni di persone. Il giudice per le udienze preliminari di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo. Il processo sarà celebrato il 12 gennaio del 2027. Ha ucciso la madre di 78 anni al culmine di una lite, ha nascosto il corpo in un manufatto in cemento. Arrestato a San Vittorino, periferia di Roma, un 48enne che ha confessato. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha assolto la 20enne che nel marzo del 2024 colpì a morte il padre per difendere la madre dall'ennesima violenza. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale i quattro astronauti messi in sicurezza dalla NASA a causa di nuove perdite di aria nel settore russo. La falla è stata riparata e l'allarme è rientrato. Tennis: Matteo Arnaldi ha rinunciato a giocare il derby italiano con in palio la finale del Roland Garros. Il sanremese messo KO da un virus intestinale. Domenica sarà dunque Flavio Cobolli a sfidare nell'ultimo atto del torneo il tedesco Zverev, che ha battuto il ceco Menšík. Si ferma in semifinale il cammino di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti dagli spagnoli Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la 7, tratto chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto verso il capoluogo per il ribaltamento di un camion con una perdita di gasolio. Ci sono code per 3 km nel tratto interessato. Incolonnamenti sulla 1 nel Lazio tra diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare San Cesareo per incidente perché è diretto verso la Milano-Napoli. Incolonnamenti anche tra via 1 a 24 e via 1 diramazione Roma Sud per traffico congestionato verso il capoluogo campano. In Emilia, infine sulla 1 troviamo code a tratti tra Modena Sud e Bivio con la A22 per traffico intenso perché si sposta verso Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Buona serata ancora una volta a tutti voi. Questa è Radio Subasio. Tra pochissimo ritorna come sempre anche il 3 per te, le canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection c'è Mina insieme.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti anche stasera a suonarvele le tre canzoni più importanti della vostra vita. Lo facciamo tutte le sere per qualcuno di voi, quindi un protagonista o una protagonista, tre canzoni che avrete modo di ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Voglio ricordarvi però le modalità per partecipare, perché questo è il momento giusto se volete prenotarvi anche voi, se volete essere i prossimi protagonisti e se anche voi avete tre canzoni che vi piacerebbe ascoltare tutte e tre di fila senza interruzione. E adesso che dovete richiederle? Chiamando lo 075 80 60, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto anche lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Oggi siamo qui con
3: Fiammetta.
2: Allora Fiammetta, intanto volevamo sapere se ci racconti un pochino del tuo background, perché siamo molto curiosi.
0: Città:
3: Perugia.
0: Età:
3: 21.
0: Cosa fai nella vita?
3: Studio all'università.
4: Che cosa studi?
3: Psicologia.
5: Oh, capisco. Quindi da adesso in avanti qualsiasi cosa dirò tu mi analizzerai. Vabbè, ciao.
0: Segno zodiacale:
3: Sagittario.
0: Mare o montagna?
3: Mare.
0: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: Stare con i miei animali.
4: Solo nel bagno avevo più di 50 tra canarini e pappagalli, quindi...
0: Quale superpotere vorresti avere?
3: Teletrasporto.
4: Ma se lei mi sfreccia sempre via come la lepre!
0: Non sopporti le persone che...
3: si lamentano.
6: Ci riesci a dormire?
7: No, ma non fa niente.
6: Allora che fai?
7: Sto sveglio e mi lamento. Anzi, comincio subito.
0: Il film più bello:
3: Titanic.
0: Il tuo vizio peggiore:
3: procrastinare.
6: Oggi ci siamo, domani puro.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto:
3: una borsa diesel da parte della mia famiglia.
4: È un diesel!
0: Se in questo momento entrasse un marziano nella tua stanza, cosa faresti?
3: Gli chiederei di portarmi con lui.
8: Portami con te! Portami con te! Portami con te!
0: Trovi la lampada di Aladino. Quali sono i tuoi tre desideri?
3: Essere sempre in salute, realizzare tutto quello che voglio e ora come ora laurearmi.
4: Laureata! E adesso?
0: Tre persone che vuoi salutare:
3: Giacomo, Matilde ed Agnese.
0: Le tre canzoni della tua vita:
3: Elisa con Giuliano Sangiorgi, Ti vorrei sollevare. Michael Jackson, Beat It. Modà, Se si potesse non morire.
0: Radio Subasio, 3 per te.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: Michael Jackson, Beat It, a chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Fiammetta di Perugia. Fiammetta, scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Elisa, Ti vorrei sollevare con Giuliano Sangiorgi, e prima ancora Imodà, Se si potesse non morire. Domani sera torneremo a suonarvele le tre canzoni più importanti della vostra vita. Continuate a richiederle 075 80 60, se volete chiamare. Vi ricordo che c'è comunque sempre a vostra disposizione l'app di Radio Subasio, basta cliccare dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60. Non dimenticate di indicare le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. Radio Subasio.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
17: Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Io non so se voi siete bravi in cucina, vi piace cucinare, se mangiate a casa in pausa pranzo. Parleremo di questo perché a quanto pare i piatti pronti vanno per la maggiore su Radio Subasio. Subito Federica Abate, Superman.

Ace Dice. Su Radio Subasio c'era anche Bruce Springsteen. In Italia a quanto pare cresce il mercato dei piatti pronti, vale ormai, leggevo, circa 2,5 miliardi di euro. Parliamo del cibo che trovi al supermercato, nei banchi frigo, nei distributori automatici, pronto da mangiare o da scaldare in pochi minuti, magari nel microonde. Il motivo è semplice: abbiamo meno tempo, pause pranzo più brevi, giornate più piene, spesso poca voglia di metterci ai fornelli, soprattutto per quanto mi riguarda. Così il pasto pronto diventa una soluzione pratica, lo compri, lo apri, lo mangi, fine. Niente pentole, niente lista della spesa, niente lavandino che ti giudica dopo. Però resiste anche la vecchia famosa schiscetta. Insomma, il pranzo degli italiani sta cambiando. Una volta ci chiedevamo: cosa cucino? Ora sempre più spesso la domanda è: cosa trovo già pronto che non sembri triste dopo 3 minuti al microonde? Questa è Radio Subasio, subito c'è anche la musica di LDH7.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli dal forum economico in corso a San Pietroburgo. Il presidente russo Putin ha chiuso la richiesta di colloqui da parte dell'omologo ucraino Zelensky, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin attacca ancora quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, ribadisce il leader del Cremlino. Domenica a Londra il presidente ucraino vedrà Starmer, Macron e il cancelliere tedesco Merz. Dagli USA primo via libera nuovi aiuti per 8 miliardi all'Ucraina. E Putin ha avuto anche un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziare la fine della guerra con l'Ucraina. C'è massimo riservo sul contenuto del colloquio confermato dal consigliere del Cremlino per la politica estera Ushanov. Ora in Italia, dove il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno. Lo ha annunciato Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno anche chiesto lo stop all'IRP per gli under 35. L'esecutivo studia intanto come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles nei giorni scorsi. La cronaca: agì per legittima difesa per questo Maka Sulayev, ventenne, accusata di aver ucciso a coltellate il padre violento per difendere la madre, è stata assolta in appello a Torino. In primo grado la ragazza era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. Torniamo all'estero: i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali hanno ricevuto i visti per entrare negli Stati Uniti. L'ambasciatore iraniano in Messico aveva dichiarato ieri che la squadra non aveva ancora ricevuto i documenti a soli 10 giorni dal debutto fissato a Los Angeles. Niente derby italiano agli internazionali di Francia. Un virus mette KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà proprio quest'ultimo a disputare la finale degli internazionali di Francia domenica con Zverev. Fuori anche il doppio azzurro con Bolelli e Vavassori, che si arrendono in semifinale a Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
5: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
5: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
15: 21.05 ed eccomi qua, ben ritrovati. Buona serata da Francesca Guaglietti. Siamo insieme fino a mezzanotte. Vi porto subito al 1989 per questa prima collection. Elton John, Sacrifice.

Elton John con Sacrifice, 21:10, questa è Radio Subasio, io sono Francesca. Buona serata, buon venerdì amici, stiamo insieme anche stasera fino a mezzanotte. Abbiamo tantissime cose da fare, come sempre, 3 ore dedicate praticamente interamente a voi e ai vostri messaggi. Dalle 22:30 ci sarà Per un'ora d'amore, ma lo ricorderò più avanti. Intanto abbiamo il tema, l'argomentino della serata. Come sempre, durante la settimana si parla di sentimenti e questa volta ho scelto un argomento insomma particolare perché si avvicina la fine della scuola, le vacanze estive, incredibile, di già, non me l'aspettavo. E allora, cosa c'è di più poetico di Amarcord che ricordare gli amori nati tra i banchi di scuola? Raccontatecene uno che vi è rimasto nel cuore al 348 075 8060, oppure che state vivendo, magari se siete dalle elementari alle superiori va bene tutto. Gli anni della scuola ovviamente sono il periodo in cui si vivono le prime emozioni, amicizie che diventano qualcosa di più, cotte, segrete, sguardi incrociati nei corridoi, amori che spesso durano poco, però lasciano insomma un ricordo abbastanza importante, abbastanza indelebile. E allora vogliamo raccogliere storie, aneddoti, ricordi di questi affetti nati tra i banchi di scuola, primi amori, cotte mai dichiarate, oppure anche una storia importante, perché no? Bigliettini nascosti, le scuse per sedersi vicini o i tragitti sull'autobus. Raccontateci un vostro amore scolastico. C'è magari qualcosa di tenero o anche che fa ridere da condividere? Com'è nato? Perché lo ricordate ancora oggi? Ditelo al 348 075 8060. Raccontatelo anche con un bel messaggio vocale e tra pochissimo inizierò a salutarvi. Ma intanto su Radio Subasio la nuova di Merck & Cremont, Serena Brancale, Partenope.

0: Ok, respira, c'è anche Elodie su Radio Subasio alle 21 passate da 17 minuti, ci sono Francesca e ci siete voi con i vostri messaggi al 348 075 8060. Si parla questa sera di amore tra i banchi di scuola, raccontatecene uno che vi è rimasto nel cuore al punto al 348 075 8060, anche con un vocale. Sentiamo, rompiamo il ghiaccio con la prima ascoltatrice. Chi c'è?
1: Io sono Serena, mi sono messa con mio marito a scuola in gita a Barcellona il 17 marzo dell'88 e oggi ad oggi sono a giugno, facciamo 31 anni di matrimonio e 38 anni che stiamo insieme, quindi è iniziata per gioco nella gita scolastica ed è finita che abbiamo due figli, uno di 28, una farà 28 anni di Letta a luglio, l'altro mio figlio si chiama Sasha che ne farà 25 a luglio e io e Gianluca abbiamo tutti e due 56 anni, quindi si può dire che un terzo della nostra vita l'abbiamo passato insieme grazie all'incontro alla nostra scuola, alle superiori.
0: Ma che meraviglia, grazie per aver condiviso questa storia bellissima. Ma chissà quanti in ascolto, quante storie sono nate così proprio tra i banchi di scuola e ancora durano, chissà. Raccontateci però anche quelle che non sono durate o quelle che state vivendo in questo momento, perché magari elementari, medie, superiori ci state ascoltando e insomma, anche se capisco che è più difficile da, sono più difficili da confessare. E allora parlateci di amore tra i banchi di scuola, raccontatecene uno che vi è rimasto nel cuore, raccontateci di quelle emozioni, dei bigliettini, del tragitto in autobus, degli sguardi nel corridoio. Al 348 075 8060 continuerò a salutarvi tra poco. Fatevi sentire anche con un bel vocale. Mentre arrivano i Coldplay, Clocks,

0: Io ci sarò e ci sono anche gli 883, ci sono anch'io Francesca e ci siete voi a raccontarci i vostri amori tra i banchi di scuola. Vi ho chiesto di condividerne uno che vi è rimasto nel cuore oppure qualche aneddoto particolarmente tenero o divertente che ricorda appunto le prime cotte scolastiche. Sentiamo un messaggio vocale meraviglioso, secondo me.
1: Mannaggia Radio Subasio, così tu mi ricordi quanto sono vecchia. A gennaio farò 60 anni e questo è un ricordo di quando avevo 13 anni, forse ero in terza media. All'epoca c'era carta e penna, un ragazzo roscetto con le lentiggini che stava al banco dietro di me, si chiamava Luca, e un giorno mi bussa alla schiena e mi passa un biglietto. Io lo guardo e c'era scritto: ti vuoi mettere con me? Sotto c'erano le due opzioni, sì e no, con il quadratino da barrare. Io l'ho guardato, l'ho letto, mi sono girato, gli ho tirato il biglietto e gli ho detto: ma che sei matto? E
0: no.
1: Niente, adesso con questo vostro richiesta insomma di ricordi ho ricordato quanto io sono stata bestia con lui e mi dispiace tanto, e chiedo dopo 50 anni ufficialmente scusa Luca. Paola da Roma.
0: Paola, storia meravigliosa. Speriamo che Luca abbia sentito, che poi a quell'età il cuore si spezza facilmente, anche se insomma un po' a tutte le età succede. E mi è sbloccato anche un ricordo, un ragazzino, il bullo della classe mi sembra, che mi lascia sul banco un biglietto con scritto sei bellissima. E io, emozionatissima, però non l'ho mai nemmeno ringraziato, quindi ho fatto un po' come te Paola, siamo senza cuore, però a quell'età non è facilissimo esprimersi. Amici, continuate a condividere al 348 075 8060 amori tra i banchi di scuola, piccole grandi cotte, fatevi sentire anche con un bel vocale. Mentre arriva Ultimo, tutto questo sei tu.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno,

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi soldi per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
3: No Sound Fest.
4: No Sound Fest.
3: Nel verde del Parco della Pace di Servigliano, in provincia di Fermo, in arrivo i quattro imperdibili live della 12ª edizione. 20 giugno, Modà Special Guest Bianca Azzei. 28 giugno, Fulminacci. 17 luglio, Caparezza. 18 luglio, Litfiba. Info sui social No Sound Fest e su nosoundfest.it.
4: No Sound Fest.
3: Radio Subasio è la radio ufficiale del No Sound Fest.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Lenny Kravitz, I'll Be Waiting su Radio Subasio 21:44. Buona serata da Francesca, stiamo insieme per 3 ore anche questa sera, è stato così per tutta questa settimana e sarà così anche nel weekend, ma intanto continuo a leggere i vostri messaggi che stanno arrivando al 348 075 80 60. Si parla questa sera di amore tra i banchi di scuola, vi ho chiesto di raccontarcene uno del passato, del presente, qualche ricordo legato a quelle prime cotte, ai viaggi insieme in autobus, gli sguardi nei corridoi, i bigliettini, le scritte sul diario, amori nelle gite scolastiche, perché no? Sentiamo un paio di voci. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, siamo Yolanda e Francesco in viaggio verso Trieste. La nostra storia d'amore è iniziata 10 anni fa, più precisamente al terzo anno di liceo scientifico. Lui arrivò nella mia classe e subito è stato un colpo di fulmine, però ci abbiamo messo tempo ad accettarlo. Infatti ci siamo fidanzati un anno dopo e da quel momento non ci siamo più lasciati.
0: Grazie ragazzi, colpo di fulmine in classe, dopo 10 anni siete ancora insieme. Succede a tanti e ce lo state anche raccontando. Grazie.
2: Ciao, sono Edoardo e io il secondo anno di asilo ho conosciuto Marta. E poi in quarta ci siamo lasciati perché lei non mi voleva più bene.
0: Mi dispiace Edoardo, però è stata una lunga storia d'amore. Dai, dal secondo anno di asilo, non male. Vedrai che sicuramente troverai un'altra ragazzina che ti vorrà ancora più bene. Baci Edo. Raccontateci, amici, un vostro amore scolastico. C'è magari qualcosa di tenero che fa ridere, un aneddoto che volete condividere con noi? Raccontatecelo al 348 075 8060. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale e tra pochissimo continuerò a salutarvi, ma intanto c'è Raff con Pazzi, stupidi ragazzi.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Il mondo che vorrei, c'è anche Vasco Rossi su Radio Subasio. Mancano pochi minuti alle 23. Ci state raccontando dei vostri amori o cotte dai banchi di scuola, ma esco dal tema giusto un po', pochi secondi, per fare un salutino, perché ci scrivono dal Messico. Ci scrive, vediamo, Ugo dice: saluti a mio figlio Pio e a mia sorella Julissa, con la Jota, credo, forse, perdonatemi. Ciao amici dal Messico, ci ascoltate in tantissimi da là, abbiamo veramente un sacco di amici. E allora 348 075 80 60, questo è il nostro numero per tutto il mondo, continuate a scriverci. Mentre arrivano anche su Radio Subasio Ed Sheeran insieme a Justin Bieber con I Don't Care.

0: Arrivano anche le breaking news su Radio Subasio.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, è quanto annunciato oggi il vice premier Tajani dalla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto all'esecutivo lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il governo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa nei giorni scorsi da Bruxelles. Dall'estero Putin dice no alla richiesta di colloqui di Zelensky. Il leader del Cremlino afferma che il presidente ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca le elite europee che provocano, a suo dire, il caos. Putin definisce anche maleducata la lettera aperta che gli ha indirizzato il presidente ucraino. E domenica a Londra Zelensky vedrà i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. Starmer, Macron e Merz, la conferma arrivata oggi direttamente dall'Eliseo. Proprio il cancelliere tedesco accusa Putin di ostacolare il processo di pace. La cronaca: il GUP di Roma rinvia a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Contestato ai sanitari reato di omicidio colposo, il processo fissato per il prossimo 12 gennaio. Catherine Birmingham, madre dei bimbi della cosiddetta famiglia del Bosco di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i propri figli in una struttura neutra a Gissi, gli incontri ricominciati da circa quattro settimane. Chiudiamo con il calcio: al Teatro Reggio di Parma sono stati presentati i calendari della prossima Serie A. Si parte con i campioni d'Italia dell'Inter in casa contro il Monza neopromosso. Nella prima giornata anche sfide come Roma-Fiorentina, Genoa-Napoli e Torino-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
0: 22.04, seconda ora insieme a me Francesca Quaglietti, vi faccio compagnia fino a mezzanotte e vi porto per la prossima collection all'82, la leva calcistica della classe 68. Francesco De Gregori.

delle volte c'è anche Alessandra Moroso su Radio Subasio 2211. Buon venerdì da Francesca. Vediamo chi ci scrive gli ultimi messaggi che chiudono l'argomento di questa sera. Si è parlato di amori scolastici e ci scrive Letizia di Senigallia. Secondo anno di superiori, lui faceva il quarto. Non è stato un amore eterno, ma ricordo benissimo le farfalle nello stomaco quando mi aspettava fuori dalla scuola. Lo trovavo bellissimo. Grazie Letizia. Le farfalle nello stomaco, che belle, anche se non durano molto. E poi c'è Simone di Prato che ricorda la gita del quinto anno e scrive: sono riuscito a baciare la mia cotta storica. Mai ricambiato, non ci siamo mai messi insieme, ma quel bacio lo ricorderò per tutta la vita. Simone, lacrimuccia. Chissà però, dai, magari non avrebbe funzionato. Forse la inseguivi perché non potevi averla. Insomma, le solite cose, te lo dico ovviamente per consolarti. Anch'io in realtà ho avuto cotte che tenevo addirittura segrete, però ho avuto un'adolescenza sprecata. Grazie amici, grazie per le vostre storie, davvero molto tenere, e ci hanno riportato tutti un po' indietro nel tempo. Da adesso però i vostri messaggi dovranno diventare romantici, perché tra poco inizierà Per un'ora d'amore, e allora mandateci anche subito i vostri vocali d'amore con il brano, i vostri nomi e una dedica anche breve, va benissimo, al 348 075 80 60, ma tra poco ricorderò il tutto. Intanto ci sono anche Pinguini con Sorry, scusa, lo sento.

Che meraviglia, giudizi universali, Samuele Bersani su Radio Subasia alle 22.23, manca davvero pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, allora amici non perdete tempo, mandateci le vostre richieste anche con un bel vocale romantico al 348 075 8060 dove indicate titolo e autore del brano d'amore naturalmente che è legato alla vostra storia, aggiungendo una breve dedica, una frase anche semplice purché venga dal vostro cuore, senza dimenticare i vostri nomi, entrambi sono importanti naturalmente. Fatelo anche adesso, mandateci le vostre richieste, mandateci i vostri vocali d'amore al 348 075 80 60 e se possibile nel corso della serata di Per un'ora d'amore dalle 22.30 alle 24 cercheremo di esaudire i desideri di tutti gli innamorati in ascolto. Tra pochissimo si inizia, ma intanto As Long As You Love Me, Backstreet Boys su Radio Subasio.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: 22:31 minuti e do il via ufficiale a Per un'ora d'amore di questo venerdì sera, venerdì 5 giugno, insieme a me Francesca Quaglietti fino alla mezzanotte, insieme ai vostri bellissimi messaggi d'amore che ci stanno arrivando al 348-075-8060. Continuate a inviarci le vostre richieste a questo numero, fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale in cui scegliete il brano, dedicate le vostre parole al vostro lui, alla vostra lei, senza dimenticare naturalmente i vostri nomi. Come ha fatto la prima innamorata di stasera, che sentiamo subito.
1: Ciao Radio Subasio, sono Desiree, vengo da Casapulle in provincia di Caserta e vorrei dedicare una canzone all'amore della mia vita, Giovanna. La canzone si chiama Se non te di Laura Pausini.

0: C'è anche Giorgia su Radio Subasio alle 22 passate da 40 minuti e si continua con un'altra bella richiesta arrivata al 348 075 8060. Sentiamo il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Subasio, sono Ginevra da Cavriglia, la mia dedica è per Lorenzo. Ti amo tanto, amore mio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

L'addio come cose su Radio Subasio alle 22.48, state ascoltando Per un'ora d'amore e si continua con un'altra bella richiesta arrivataci tramite WhatsApp. Ci arriva dall'Inghilterra, mi chiamo Anna e vi sto ascoltando col mio futuro marito da Caversham in Inghilterra. Vorrei dedicare al mio fidanzato Mike All of Me di John Legend. Non vedo l'ora di sposarlo questo settembre.

Con te c'è anche Claudio Baglioni a Per un'ora d'amore, mancano 5 minuti alle 23. Buona serata da Francesca. Si continua con un'altra richiesta arrivataci al 348 075 8060. Ci ha scritto Alessio di Roma: vorrei dedicare al mio amore Maria Cristina Respiro di Franco Simone. Sei la cosa più bella che io abbia mai avuto nella vita. Ti amo, amore mio.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

Respiro di Franco Simone ci porta alle 23, manca soltanto un minuto, e ci porta soprattutto alla storia d'amore di questa sera su Radio Subasio. Come sempre a quest'ora avete condiviso la vostra storia all'email redazione@radiosubasio.it, è questo l'indirizzo a cui mandarci e condividere le vostre storie. Come ha fatto Mario, che ci racconta brevemente la sua storia con Carla di Fermo, e sono in un momento molto felice della loro vita. Una settimana fa è nato il loro secondo nipotino e hanno provato una grandissima gioia che li ha riportati indietro nel tempo, a quando erano loro a stringere i propri figli appena nati. Ed è stato, scrive, come diventare genitori per la seconda volta, con la stessa tenerezza, la stessa emozione, come se si fosse aperta una nuova porta. Quest'anno poi c'è anche un altro regalo speciale che gli farà la vita, perché mentre festeggiano il loro 32esimo anniversario di matrimonio, tanti auguri anche da noi, si preparano a vivere un'estate particolare. Per la prima volta dopo tanto tempo partiranno tutti insieme, quindi figli, nuore, nipoti e naturalmente il piccolo nuovo arrivato. Una grande famiglia, quindi tutta riunita, con il mare a fare da sfondo, e sarà un ritorno a qualcosa che sembrava appartenere al passato, dice, perché non facevano più vacanze tutti insieme da quando i loro figli erano dei ragazzi. E così Mario e Carla, dice, che avranno sotto gli occhi il risultato più bello di questi 30 anni trascorsi insieme, quindi un amore che è cresciuto e che si è moltiplicato di generazione in generazione. Mario conclude la sua email con queste parole finali che vuole far arrivare a sua moglie. Carla, 30 anni fa abbiamo iniziato un viaggio senza sapere dove ci avrebbe portato. Oggi, guardando la nostra famiglia, capisco che il regalo più bello di questa vita sei stata tu. Grazie per ogni giorno condiviso, per la forza, la dolcezza e l'amore che hai donato a tutti. Buon anniversario, amore. Per loro, Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Per molti il futuro è solo incertezza.
4: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Per un'ora d'amore con Subasio.
8: E si continua con la dolcezza di Per un'ora d'amore. Continuate a mandarci i vostri messaggi romantici, le vostre richieste al 348 075 80 60. Fate la vostra richiesta anche attraverso un bel messaggio vocale, come ha fatto il prossimo innamorato che sentiamo subito.
9: Buonasera Radio Subasio, sono Pierluigi di Gerano. Vorrei dedicare al mio dolce amore Stella di Antonello Venditti e ringraziare la mia Maria per la bellissima serata che mi ha fatto passare. Ti amo, amore mio.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente

Continuano le emozioni a Per un'ora d'amore su Radio Subasio, naturalmente, come tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24. E insieme a me questa sera, Francesca Guaglietti, siamo stati insieme per tutta la settimana. E si continua con un'altra bella richiesta, sempre arrivata da WhatsApp. Mi chiamo Laura e vorrei dedicare la canzone Wherever You Will Go dei The Calling, accompagnata da questo messaggio: al mio Arnaldo. La parte più dolce delle mie giornate, il pensiero che mi fa sorridere senza motivo. Sei quella brezza gentile che arriva all'improvviso, scompiglia un po' i capelli e fa stare meglio. Questa canzone è per te, tua Laura.

E invece sei tu, c'è anche Cesare Cremonini a Radio Subasio ad emozionarci per un'ora d'amore. Si continua insieme a Francesca, insieme alle vostre dolcissime richieste. La prossima, arrivata sempre da WhatsApp, ci scrive Alberto: vi sto ascoltando in viaggio insieme alla mia zanzarina Chiara verso un matrimonio in Abruzzo e vorrei dedicarle Per due che come noi di Bruno Risas, dicendole una frase di Bob Dylan: se avessi le stelle del più scuro cielo e i diamanti del più profondo oceano, li scambierei per un tuo dolce bacio.

0: estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: No Sound Fest.
2: No Sound Fest.
1: Nel verde del Parco della Pace di Servigliano, in provincia di Fermo, in arrivo i quattro imperdibili live della 12ª edizione. 20 giugno, Modà Special Guest Bianca Zei. 28 giugno, Fulminacci. 17 luglio, Caparezza. 18 luglio, Litfiba. Info sui social No Sound Fest e su nosoundfest.it.
2: No Sound Fest.
1: Radio Subasio è la radio ufficiale del No Sound Fest.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
12: Entrati nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore, che continua insieme a me Francesca fino a mezzanotte, e insieme ai dolcissimi messaggi che ci stanno arrivando al 348-075-8060. Ci ha scritto anche Giampaolo, che dedica a Katie Una lunga storia d'amore di Gino Paoli, con questo messaggio: il vero Giampaolo nessuno lo conosce così bene come te, che sei riuscita a entrare nello spazio e nel tempo della sua vita. Grazie.

Il mondo prima di te, c'è anche Annalisa su Radio Subasio che ci porta all'ultima dedica, almeno per questa sera, per un'ora d'amore. Ci ha scritto Gino, ha scritto per Delia di Frosinone. Sei la mia nuova possibilità di felicità. Ti amo. Marcella Bella con Io domani.

che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore, come sicuro.

Giordana Angi con Stringimi più forte ci ha accompagnato dolcemente alla fine di Per un'ora d'amore. Mancano 6 minuti in questo momento alla mezzanotte. Prima di salutarvi e lasciarvi alla musica notturna di Radio Subasio faccio il mio solito riassunto e ricordo che ad esempio chi non è stato accontentato questa sera potrà riprovare anche domani sera a mandarci la sua richiesta romantica al 348 075 8060 e lo potrà fare, cosa molto bella, anche con un bel vocale dove appunto scegliete il brano da dedicare, quello che è legato alla vostra storia, aggiungendo anche una breve frase romantica, anche una cosa semplice, senza dimenticare i vostri nomi, ovviamente, entrambi sono importanti. C'è un'altra possibilità, un altro modo veramente facile e rapido per prenotarvi, fatelo attraverso l'app di Radio Subasio. Importante però, ecco, pensarci con un po' di anticipo, compilando i form che trovate nella sezione apposita. C'è un'ultima cosa, come avete sentito anche questa sera, tutte le sere intorno alle 23 leggiamo la vostra una storia d'amore tra quelle che ci arrivano all'email redazione@radiosubasio.it. È questo l'indirizzo con cui condividere la vostra storia, quindi prendetevi il vostro tempo e raccontatela, credo sia una cosa molto poetica e davvero romantica. Bene amici, io mi fermo qua, io sono Francesca Quaglietti che in questa settimana vi sta facendo compagnia fino alla mezzanotte, 5 minuti a mezzanotte in questo momento. Vi lascio con appunto la musica di Subasio, con Anna Oxa, Donna con te, che è il brano che chiude Per un'ora d'amore, e con questo ultimo pensiero d'amore notturno di Alda Merini. Ieri sera era amore, oggi è una scheggia di memoria che mi si è conficcata nel cuore.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Subasio.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei